La Claf, da Men Rauch. Tornand la seira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Claf escora sün la gotta.

Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis caldes. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in umbrai.

storia. Un maciste clautan. Nos chantons la tua memoria.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cha zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: Las novitats da RTR.
1: L'FC Thun scrive in storia da Balapeda venta per la prima giada campione svizzer. Sin in crugera si infectesce ampliere persone con il hantavirus, almeno 3 persone a bord moren. E Laura Ozza di Blairs Nivels, grazie al favun resti ciaut. A cui era dati 25 gradi e da Samurez andati 12 gradi. Jelle Sis, meu numero Smüller. Bienji. Dalla squadra promovida al campion svizzer, l'FC Thun ha scritto in storia da Balapè e guadagnato il primo titolo da campion svizzer in storia del club. Tenore il trainer da Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato della lavoro dals ultimi 4 anni.
2: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird, ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
1: Thun per la seconda squadra promovida che diventa ergisch campion svizzer. Or davanti quai gartegia als Grasshoppers l'on 1952. Intant che Thun ha pudi festivarsi sem prem titel all'Outer Club Bernays, ils Young Boys mancant alla Coppa Europeica. Els han perso ordai contro Lugano con 0-1. In la gruppa de relegazione hanno gli Grasshoppers perso contro Servet con 0-2, con cui hanno gli Turicais mancato la chance di tramettere Winterthur definitivamente in la Challenge League. GC ha da Siavarten vinto Truspi di evitare la Barascia. In un medaglio dell'exter Jour sono in crugera piccina in l'Atlantica in 6 persone infectate con il hantavirus. 3 delle sono morte, quai ha cominciato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. Il hantavirus può si aggiungere alta febbre e greve malsogne della via respiratorica. Il virus è adereso in lentir mun, la trasmissione si l'umano succede tra ruiders infectati, uscia la WHO vin avant. La crugera pertucciata ha plaz per dont 170 passagiers. Ella sa stade inviati dall'Argentina al Cap Verde. In Francia candidesce il politico della sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El saia il candidato ufficiale de sia partita La France Insoumise, ha detto il politico da 74 anni in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 giada senza successo. Tenor ricerche sa el questa giada mo chances marginales de venir elegi. Il presidente attuale Emmanuel Macron ha dato un bicipli candidato per via della limitazione del tempo d'uffici. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport Armon Orlik è venuto secondo la luce cantonale da Turgovia a Sirnach. Per via di 2 pari sa Orlik tentan mancantà la luce finale. In quella al Songagliais Damian Ott messe il turgovian Samuel Giger in il resgim. Per il Balapè regionale in la seconda liga è da una terrada per Domet e han perso a casa contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente in sotto il stric della tabella sin il 12° plaz. In la terza liga il CB Trunra Beus gioca pari in adin ordai per contro Sevelen. Il club della Cadì è attualmente sin l'8° plaz della tabella. In un restante il Balapè, in Italia e Inter Milan, con il svizzer Jan Sommer e Emanuele Akanji, diventa per la 20ª giada campione italiano. Quai grazie di una vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa Italiana ed ha con quai la chance di guadagnare questa stagione il double. In finale fronte Inter sin Lazio-Rom. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes a guadagnare il Gran Premio da Miami negli Stati Uniti. Qui avanti i 2 piloti da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli si sta la terza vittoria della stagione in Serie. En il classamento generale, l'italian os 20 punti avvantaggi in ses colleghi della squadra, il Brit George Russell. In 3 semne si ferma il circus della Formula 1 prossima a Montreal e nel Canada.
0: La meteo.
1: Oz es ist ein Wenn, sur Tratsch, il Suenter, mis di polo kam ein Nervin ihr Bletsch, quai sur tot en il Sit. Ige Wienerwand fix tschaut per la Stagion, la Temperatura maximale i tranter 12 Grad en Lenge di Nota, 22 Grad en sur Selva e 25 Grad en la Region de Quera.
0: Quai en stades las Novitats.
3: Ulteriores Informations tschatai sind rtr.ch.
4: Kurz entre l'assis de quai en Primlin, dis gis dil Mainz, que vus seggis secentai tut flot el maig. La fin d'emma bugen e en tenu leger si la schmarchanera sot il prisol, spel grill. Faccia tut tenor en Tietjenalf, depende cun ni senza crema de soleil, els definitiv di la fraktion Tietjenalf. Super tun ils novs campions til Balapei, c'hai historia. Pinada per i convus tra scuola de meun, Gergine Janki, bi che vus esse scheu, shalu leinancei veramera c'hai historias che quai gidils 4 de maig scriva.

0: tut pacific cu la novissima da Céline Dion. Qual in dis gisen de meun en in hui in quart vergaula sis? C'hai anceveva von in onda gia gia crescere in Svizzera. La fevra per la show gigantica de musica a Basilea Eurovision Song Contest. Quai ESC che in buona memoria a chinza schau revivere i moment la fin d'emma alla gronda gala del Privalo.
1: Made in Switzerland. Like the zipper and muesli, made in Switzerland. Like the internet or LSD, made in Switzerland.
0: Happy Eurovision Song Contest, ai dau ina delas desideradas steilas, il Privalo sco meira produzione de televisione di Dion. La concurrenza de musica internazionale direct de Basilea vegna scia perpetnizzata sco i event di Dion, nella Svizzera. Las en tot treis shows agen per schodeu, entras lavur de regia precisa, ferms malets a la rolla competente a narrativa de la Svizzera scotera ospitonta a scia la laudatio. Alas moderaturas Sandra Studer e Hazel Brucker agen incantau cun simpatia, humor, diversitat e denter las generaziuns. Ad il punct si i fosse capesce stauscia elles duas fossen evenides undrades cun in Privalo qual sco preferides dil publicum. Mo la steila sco publicums liebling hai la finale daumpil moderatur da Happy Day Nick Hartmann. Un po' più tardi, c'è un dinzelo in quella che due persuader a ESC 26, in exact 10 giorni, combatta Veronica Fusaro sulla gronda tribuna a Vienna per venire al final. La fin d'emma alla faccia viadi, ad aios, si degivit s'acclimatizza in Austria.

0: Culs Connells as we knew las Sisamasa. Urs Müller con la survesta de novitats.
1: L'FC Thun ha scritto in storia da Balapè e guadagnato il primo titolo da campione svizzero in Somma. Thun è per la seconda squadra promovida che da 20 anni è campione svizzero. Or davanti qua i Gartegials Grasshoppers, l'on Melinovcian Ciuncanta Dus. Sin in crugera piccina in l'Atlantica in 6 persone infectate con il hantavirus, 3 sedelle sain mortes, quai ha cominciato l'Organizzazione Mondiale della Sanedata Ginevra. Il hantavirus può si accionare alta fevra e greves malsognes della via respiratorica. Ed Armon Orli che vigni seconda la luce cantunale da Turgovia a Sirnach. Per via de dus paris a Orlik tentant manchentà la luce finale. In quella al son gagliais Damian Ott mess il turgovian Samuel Giger e Neil Resgim.
0: Suenter in fin d'emma contempra d'estad enceva l'emma nova so la la.
2: La meteo.
3: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Ozzesi, savens, sur tracel de corsi il centro mazzi, sai local vigni blec, sur tot el sit de nies cantun. Neu de las temperaturas fai vine von menia caul pala stagiun, tocan 21 grads alla region de Cuera, 22 in sur Zuzelva, 13 grads la maximala en engia di nauta. Variabel, eisi lue de meun, ils benibels dati el sit, ad enteren plovi.

0: Ah, speranza che vomi ben con vus da stada budien vigni in pei oz con RTR ven della set d'Anton Adel zels improbabel e schon in pei ils Taurs Prominenz Rocobello a Leon
1: RTR Impuls
0: Schon in temps bu pliu diu da dels, lur patrunna cauenies patrach pilgi d'Antone Bibi Vaplan Samtiada. Raquenta da ses plans cun ses dus taurs. D'Anton e da dina tema.
2: Un dels grands bötz che les raggiunger cum es dus bofs Rocobello e Leon es da far cun es un pellegrinagi artistic tras la Svizra, forse jain in dus trais ans, una sort marcia fantastica cum manifestaziuns vastas. Quai vol però dir, ci des da trenar culs pluders, e sainza rincla de nas vol qua impudir, fic blera pazienza e fic bler exercizi. Trenar cun dus kerlis vivains ci paisen minciu in circa 700 kills, nun esa d'una be easy paradisi, d'imperse privlus. I da fleckes blaues, qua o la una intorn la cevazza, o feridas pipicnas. Scumus

es la tema so da dal si pudess capitar il futur più scrigevle sco qua ci desci in realtà. I non sarà né la prima né l'ultima ia di mia vita c'è nada spostare un concert, sia qua per vedere d'una ferida del training dels bovs o per qua c'è mia batterista a fevra. Ma i bovs, qua è sempre zisco ir intorno conosce situazioni, star cool, rumagliar e sterar in mince momento in pitchen grand Buddha.

0: L'Oesiel de Meons entra in Findemma cu insiemi e ius en vigur per in cantadura a per 2 milions che in seradunai alla Coppa Cabana.
1: Ladies up in here tonight, no fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
3: I never really knew that she could dance like this.
0: E Shakira, che da concert gratuito a Rio de Janeiro alla renomata Coppa Cabana alla colombiana e la affascinava della sezza incantata che veniva mai prima d'amblida. Sia show gratuita, quazzao 2 ore a mese e veniva annunciata sco pigronde da sia carriera, seu concert sco numerus autors el vargau parte della serie Todo Mundo no Rio, con la quale il mercato di Rio Carmala adina puspe stars internazionali e la metropola sper la mar. A tutti, tutti datten

concerts. Senza gaja. Ed ella ha cantato numerus hits din te cleinzo sentir d'entrac che vei Shakira con seu hit della VM de Balapei. El Africa. Vaca, vaca. Vieni bene, bei.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: L'FC Thun scrive i storie da balla pè da venta per l'emprema già da campion svizzer. Sin in crugera rumpor il hantavirus almain 30 persunas a bord moren. E Laura Ozzat i Blairs Nivels grazie al favogn resti ciaut. A quira dati 25 grazie da Samurezzen dati 13 grazie. I LS7, meu nome ist Müller, PNG. Dalla squadra promovida al campion svizzer, l'FC Thun ha scritto storie da balla pè e guadagnato sempre il titolo da campion svizzer in storie del club. Tenor il trainer da Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato del lavoro dals Davos 4-1.
3: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird, ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
2: Thun ist per la seconda squadra promovida che da 20 ergisch Campion Schweizer. Orde vande quai gartegia als Grasshoppers lon Melinovcian Schunkante dus. Entant che Thun a pudi festivars es un prim titel a lauter Club Bernays, ils Young Boys mancenta la Coppa Europeica. Es un persor daifer contro Lugano cu nulla din. In la gruppa der Relegation als Grasshoppers pers contra Servet con 0-2, con quai an Storicais mancenta lur chance da trametter Winterthur definitivamein in la Challenge League. Geht sie da sie wart na Winstruspli de vitar la Baraja. Nus mit ein Alex Terjur sind in einer Crugera pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektades con il Hantavirus. 3 sedelle seien mortes, quai a comunicia l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO a Genevra. Il Hantavirus possi ciagionar alte fevra e greves malsognes della via respiratorica. Il virus sei der resilient tirmun. La Transmission sind l'uman succedie tras ruiders infektats, uscia la WHO vin avant. La crugera pertucciada aia platz per dont 170 passagiers. Ella sei stades inviadi da l'Argentina al Cap Vert. In Francia candidesce il politico della Sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El sei il candidato ufficiale de sia partita La France Insoumise, ha dice il politico da 74 ans in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 giade senza successo. Tenor ricerca sei l'er queste giade mo chances marginales de venir elegi. Il presidente attuale Emmanuel Macron ha dato bici candidato per via della limitazione del tempo d'uffici. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport Armon Orlik è venuto secondo la luce cantonale da Turgovia, Sirnach. Per via di 2 pari, sa Orlik tentant mancenta la luce finale. In quella al Songagliais, Damian Ott mes il Turgovian Samuel Giger en il Resgim. Del balla per regionale in la seconda liga ed eine terrade per Domet, als Ampersa chase contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente in sottelstrich della tabella sin il 12° Platz. In la terza liga al CB Trunra Beus giuga pari in edin ordaifer contro Sevelen. Il club dell'Acadie è attualmente in l'ottavo Platz della tabella. E nus resta inter il balla pe in Italia e Inter Milan, con il giugader svizzer Jan Sommer e Emanuele Akanji, diventa per la 29ª giada campion italian. Quai grazie din vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa Italiana ed ha con quai la chance di guadagnare questa stagione il doppio. E nel finale della Coppa fronte Inter sin Lazio-Roma. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes ha guadagnato il Gran Premio da Miami nel Stati Uniti. Quai avanti il sus pilots da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli è esistita la terza vittoria della stagione in Serie. In il classamento generale, l'italiano us 20 punti vantaggio in ses collega de squadra, il Brit George Russell. In 3 semne se ferma il circus della Formula 1 l'Urasco Proxim a Montreal e nel Canada.
0: La meteo.
2: Oggi si svent sur tracci, il svent in mesi poi lo camener, venir blec, quai sur tutto del sit. Gli è vinavant fic ciaut per la stagione. La temperatura maximale è 33 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: L'indigi sent la fin d'emo col grigiuna in tunau la nova stagione dat Open Airs, qua in grad con una premiera.
5: Da so viele verschiedene Bands da sind mit so viel Herzblut und die machen alle einen wunderbaren Job. Und das ist, ich glaube, das ist richtig schön.
4: Forse es gie e stai part de quella premiera qui in prim Open Air 7000 alla capitale grigiuna, Shabu keu udisco e stau, e una von chi dat la masa. Pugien con vus tras quella da meun, Georgina Janki, Shalou, Mainzah!

0: Comunque è sempre verte dils Rembrandts e si vignu las sette mesa. Enies Rembrandt qui va per scriver novitats Urs Müller, cala survest tot sendemon.
1: L'FC Thun ha scritto la storia da Balapè e guadagnato il primo titolo da campione svizzero in Somma. Thun è per la seconda squadra promovida che diventa ergis campione svizzero. Or davanti quai cartegiali Grasshoppers l'on 1952. Sin in una crugiera pitch nell'Atlantica in 6 persone infectate con il hantavirus, 3 delle sain mortes, quai ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Il hantavirus può succedere alta febbre e grevi malsogne della via respiratorica. Ed armo Norli che venne secondo la luce cantonale da Turgovia a Sirnach. Per via di 2 pari, sa Orli tentando mancanta la luce finale. In quella al Songagliais, Damian Ott messe il Turgovian Samuel Giger e Nil Resgim.
0: Sentri in fin d'emma con tempra da Stad, in prim di da Stad e il nord della Svizzera, anceva l'emma nova sossola là.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Oggi si sta venendo sul traccio, il decorso di Centro Masì sai locale vini blech sur tutto il sito di Nies Cantun, e delle temperature fai vini von meglio caul per la stagione, toccan 21 gradi la Regione da Quera, 22 in Sura Zuzelva, 13 gradi la maximale in Engedinauta. Variabile si è da meun, il spibani bel stati il sito, d'entren poi plover c'è un ileo. Si capisce che prende la pioggia fitch. Bugenne bumo in dus plujins, sinz afje djavije.
2: RTR, danus, per vus.

Suenter che nies giug de cult della Damauna, insieman con nies chiet della casa, stia fa pausa a Ruassana fin demma sapinenze per lanciar l'emma nova con attiva a testa nos ciurvels, in special quel dat Andrea Kuhn. El a vendergis da runda in, da jen bunas 4 minutes, si dic quatsa la canzun de Tia da Feu, spronza pinaus per continuare.

0: grads vevi al lago de Como?
1: Ma è da piuttosto in aria e da spera questa volta. E da allora non è niente, provo.
0: Adossa in tec, vedi che in zona dormiamo in tec pauc?
1: Schon, da.
0: Schon, ha?
1: Aspetta, ma già da pli, già da pli, lo trevne. Con la luna plaina.
0: Lezza eon, disturbavo bene in qualino. La Natalia sa io bo, dirmo stupene con l'ina plaina, porta bo, sì. Plaina vita.
2: Sì. El già te spito il loro problema di rendere la luna plaina, ma non è un dengi problema.
0: Andrea, non so, Merein, confiz che il ciurvi è per quella ronda dus, sat druenza oz? Io credo che con una delle engine auto scorbitra, io credo che questo funziona.
2: Ecco, che funziona. C'era fortuna e tengo il spoiler.
0: Lo scende in cever la minuta, ben clic. IFC Thun è il primo club che viene la prima stagione entro la promozione campione svizzer.
1: Sì.
2: Fos?
0: I Eurovision Song Contest in Svizzera ha servito in privato con migliore produzione di televisione.
1: Hai.
2: Giusto.
0: Carl Gustaf è il re della Norvegia.
1: Hai. Era.
0: Sinies planet dati in tot set oceans.
1: Hai.
2: Fos.
0: Turnus è il titolo della nuova EP del duo Omisdus.
1: No.
2: Fos.
0: Il team Canada vince boa la Coppa Spengler 2026.
1: No.
2: Fos.
0: Chalès de Vin a Varz a Junum la Findemma el Grijun.
1: No.
2: Fos.
0: La vit che ven cultivata il Pistedi el Grijun e il Pinot Noir.
1: Hai.
2: Giust.
0: Mincia equipa che si è qualificata per la VM de Balapei ha schon fix la somma de 12,1 milioni di dollari.
1: No.
2: Quei es fosi se em propi già quis 2,5 milions incredibile.
0: Ja non alzau in tic.
2: Quei es incredibile.
0: 10 milions sind 2,1. Wer wenn in tic salamantau che sei buo wunder.
1: Punto.
0: Ots fosse si bein Andrea Kunsch us wesses dic bi baga je kana.
1: Ha? Massa davanti dalla finestra di informazione.
0: Con dolce fa niente al lago di Como, eh?
1: Ma hai appunto.
2: Ma l'importante è quella del vinto, il Pinot Noir vin coltivò il più ferm in Grigion, quella era corretta e crea questa scelta importante per il dolce fare niente, eh? Noi siamo in rivo, sono per punti meme poche, ma appunto quella della prima ronda, quella sei sbons per un zettato in 3 metri, quella sono 60 francs e quella è in giro di una meldra qui in gota.
0: E a questa lei?
1: Ma a te, questa è l'ottima, grazie a te.
0: A quella degli oceani, va a te chiamare, quella se avesse Andrea Kuhn, che è in un po' da laua, che è mociun.
1: Hai, appunto, nare scus continente, nare
0: no, Basta, Andrea, fa tot nuot, nos vengiu chef anche la puspenaga ugigiaua da telefonaua ad esse participaus. Lugia Vigenza in BG.
1: Erlich, das am Einch, du hat's.
0: A toccan in autra ga.
2: Grazie, Fischte.
0: Stai bein.
1: Anzi, arrivaio.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk. Vossa puttia dal Vic in la region.
0: All'umatenza puspei sis el jackpot che contiene ossa 78 bose da me un alluzici la chance d'ancever quella avventura, quella caccia. Quella che apply forse ad Andrea Kuhn che cataputescia ella uninaga e la Italia. Musica canta dalla Laura Pausini.

0: Neanc 24 uras eran vargandas suenter che il HCDA giù sparsi il combat pel titel de campions che è arrivato da Tavau la novità che la prossima Coppa Spengler ha leuc senza il team Canada. Nus ven voleu savere da Marc Gianola, il CEO del HCDA, presidente de quel turnier de tradizione, las regions de Cochins desistas il team Canada che ha sedisga triunfau alla Coppa Spengler. Ha de fa col contract a lunga vista che d'Anton Schadeus defina details della nuova convegna drova scopara da pritems.
1: Quels contracts col Team Canada vanno d'una fatti in maggio, giugno e cod era che stanno meno tard perché c'è le altre squadre che non trovano per la Coppa Spengler e da essere giur ci per venire alla Coppa Spengler perché qua vanno stuvia dire che stanno il Team Canada non può venire. Meistens in Kontakt, provenz da Gardir, als prossimes Ans, wenigen der Tschor alla Coppa Spengler.
0: Der Pion 1994 il Team Canada in Staus alla Coppa Spengler, ses Hockeyans fascinau sil Glatsch durant la Devosem Dion, l'equipe de Vi Zurmare, jed in Stad in Magnet pil Publikum, sto Marc Gianola, senz il Team Canada, fa quitaus che la Coppa Spengler perda in quel momento un po' di sua attrattività?
1: Ma veramente siamo in una coppa da club hockey. Il Team Canada era un po' esponato e ora sono gli americani, ci sono e due squadre sono un po' più e ci sono teams da Germania o della Finlandia e da Svezia che vengono alla Coppa Spengler. Erfi teams, fitch booms e spettacolari per il pubblico e non vengono giù problemi per la Coppa Spengler.
0: Ins resti tutta casa il dialog culs responsables del Team Canada in vista ad impossibile ritorn ils proxims ons. Denton ein quattr delas sis equipes per la 98ª edizion della Coppa Spengler conoscentes, sperta vausco defensurs del titel vignen ils Tigers de Langnau, Frölunda della Svezia, scoe ils finalists de surprese di on Vergaula, selezion de college americana a combatter pil titel pil pocal vegn 26.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'FC Thun scrive storie da Ballapeda venta per la prima già da campion svizzer. Sin in la crugiera in l'Atlantic rumpor il hantavirus almain 3 persone a bord moren. E Laura Ozza di Blairs Nivels, grazie al favun resti dentant ciaut. A cui era dati 25 gradi e da Samuret sono dati 13 gradi. Ed è la Zoc, meu numero Smüller. Bienvenuti. Dalla squadra promovida al campion svizzer. L'FC Thun ha scritto storie da Ballapè e guadagnasse il primo titolo da campion svizzer nelle storie del club. Tenor il trainer de Thun, Mauro Lustrinelli, e questo titolo il risultato della lavoro dal Davos 4 Ronz.
3: Das ist eine fantastische Belohnung für unser Projekt. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist historisch und das wird. Ich glaube, eine gute Jahrzehnte noch bleiben.
2: Thun è per la seconda squadra promovida che davanti ergisce campion svizzer. Or davanti quai gartegials Grasshoppers l'on Melinovcian ciuncante dus. Intanto che Thun ha potuto festivarsi sem prim titel all'Auter Club Bernays, il Young Boys mancantala Coppa Europeica. E sem pers or daifer contro Lugano con 0-1. In la gruppa de relegazione hanno il Grasshoppers pers contro Servet con 0-2, con cui hanno storiciais mancanta lor chance de tramettere Winterthur definitivamente in la Challenge League. GC de Sievart ne vinstrus pli de evitar la baraja. In uns mit einer Exterior sind in Crugiera Pitschen in l'Atlantik in 6 Personen infektades con il Hantavirus. 3 delle seien mortes. Quai ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. Il hantavirus possa ciagionare alta febbre e greves malsogne della via respiratorica. Il virus è derasai l'entirmon. La trasmissione sin l'uman succede tra ruiders infectats, uscia la WHO vin avant. La crugiera pertucciata ha a plaz per adun 170 passagiers. El sei stati inviati dall'Argentina al Cap Verd. In Francia candidesce il politico della sinistra Jean-Luc Mélenchon per la presidenza l'Auteron. El sei il candidato ufficiale da sia partita La France Insoumise, ha detto il politico da 74 anni in la televisione. Mélenchon ha già candidato 3 giade senza successo. Tenor ricerche sa eller questa giada mo chances marginales da venir elegi. Il presidente attuale, Emmanuel Macron, ne dasce bicipli candidat per via della limitazione dal tempo uffizi. L'elezione presidenziale in Francia è probabilmente la primavera 2027. Del sport armonorli che venne seconda la luce cantonale da Turcovia a Sirnach. Per via de 2 paris a Orlik tentant mancanta la luce finale. En quella al Songalais Damian Ott messe il turcovian Samuel Giger en il resgim. Tril Ballapè regionale in la seconda liga ed ein atterrada per Domet. El zan persa chase contro Montlingen con 2-4. Domet è attualmente sotto il stric della tabella sin il 12° plaz. In la terza liga il CB Trunrebeus giuga pari in Adin Ordaifer contro Sevelen. Il club della KD è attualmente in l'ottavo platz della tabella. In nostro steintri il Ballapè, in l'Italia e Inter Milan, con il giugador svizzer Jan Sommer e Manuela Kanji, diventa per la 20ª giada campion italian. Quai grazia di una vittoria da 2-0 a casa contro Parma. Inter era in finale della Coppa Italiana ed ha con quai la chance da guadagnare questa stagione il double. In finale della Coppa fronte Inter sin Lazio-Roma. E per finire anche la Formula 1, Kimi Antonelli e Mercedes a guadagnare il Gran Premio da Miami in Stati Uniti. Quai avanti il 2 pilot da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. Per Antonelli esiste la terza vittoria della stagione in Serie. En il classamento generale al Talian us 20 punti avantaggi in ses collega da squadra, il Brit George Russell. In 3 emnes afferma il circus della Formula 1, sco proxim a Montreal en il Canada.
0: La meteo.
2: Oggi si svent sur tracci il sventer, ma si poi lo calma in ervenir blec, quai sur tutto nel sit. Il è vinavant fitch ciaut per la stagione, la temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Cuors ante las ocs per ein che vos hagis enciet tot flot la damaun e gi la manova. L'ura tocan chi dat las nov cun da bella historia a historias od il mundo la musica ad abstrahau da jetz vai a un pil schiunz da records che vien un draus oz cun in titel che dat fitch fitch da rar per in sportist. Marvellas, lustei cun us, a cun vos, direcziun pausa da las nov, Gheorghine Ianchi.

0: Grad stau dies vargau la socia, l'emma nova e da quellas uras mince mails l'uvergis il moment de fa impligea citi cun ina che stata cor, ca muenta, che tutta n'ore combinada cun rigurdiences.
1: RTL Mie chanzun preferida.
2: Io sono Laura Giger e mia canzone preferita è Monster da Calcia Candela per vedere che questa è semplicemente la mia ricordanza della sortita di Pibaul. Bidi insieme e godi.
0: Ecco, Vicenza, e a te, Laura, dos bien sfondrà in ricordanzas per Politics Act 3 minutes.

0: culs bigis es vignu vegn vergalas oggi figeni a vos la roda dil temps per 41 ons. Se catapultein al festival Sanremo dion 1980. Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me. Con quella alla Alice giù trionfau gudignau il festival. Nus se dedicain d'anton oz a quella che lu vignida seconda.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: È stata una ballada d'amour cantata da Loretta Gocci, che era spel cantata e attura moderatura da televisione, e ella ha affascinato al Festival Sanremo con la canzone Maledetta Primavera, che è catapultata quarto entro il Festival. La Primavera 1980 si è in prima piazza alla parada da hits dell'Italia. Adesso faccio furore sur con fins in una ballada che toccava come le masse, sia in Svizzera, dove la Maledetta Primavera ha dominato l'anciata match, pieva un curante ciunon, stoccan sul secondo plats della parada da Hitzeleu, da Wesela restada per 14 emas. Maledetta primavera venza elegius con nies sempre vert di gi in calavent desideris romantica sentiments da primavera tracta d'anton e an qual aspect pi dolorus dell'amor.

0: Allora, speranza che vous abbia sentito tutto flott, senza incaps, la nuova Emma. Pulit mal imperneivel, anceiva igi l'Emma per la Banca Cantonale Grischuna. E la occhiamasa. Ceia coa parcei Saurs Müller.
1: Contra la Banca Cantonale Grischuna sia società affiliata alla Banca BZ e veni inoltre in plant. I giaia per pretensions finanziales da plirs 100 milioni di francs, scrive la banca. Il plan stetti in connex con una relazione da clientela ed in prodotti di investizione che veni amministrata alla Banca BZ. Sin in una crugiera piccina nell'Atlantica in 6 persone infettate con il hantavirus, 3 sedelle saen mortes, quai ha cominciato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Il hantavirus può si accagionare alta febbre e greve smalsogne della via respiratorica. Il FC Thun ha scritto in storia da Balapè e guadagnato il primo titolo da campione svizzero in somma. Thun è per la seconda squadra promovida che da 20 ergisce campione svizzero. Or davanti quai gartigià als Grasshoppers e quai l'on 1992.
0: E da proposito il successo di FC Thun, scoi Thun ozzan de meun els commentaris en gazetta Genza Eon Swenter las nuf.
2: La meteo
3: presentata folk, vossa bottia del vich en la region.
0: E oggi si sta sur traccia il decorso del centro mesi sai local vini blech sur tutto il sit di Nies Cantun. Neu delle temperature si fa vini von minia caul per la stagione, toccan 21 gradi la regione de Quera, 22 in sur Zuzelva, 13 gradi la maximale o centro mesi in Engedinauta. Variabile si è da meun, il spi ben ibels dati il sit, denteren poi e da meun plover.
2: RTR Unique

0: Ah, per lei da il privalo la categoria cant de pop e rock. Seu plaint d'engraziament a Stefan Eicher teneu Kurt. Vieti, Kurt.
1: I sing einfach gern. Merci vielmals.
0: E sì, senza prendere un conto stile, adesso sono un po' in dilemma, c'è in da ci che apre un conto in stile alla gala del privalo d'Entaclantira d'Entraccia, mon amour da Hech, nel lieblingsleben di Stefan Eicher. Lascio il decidere voi, scrivi kurz in messaggi WhatsApp, sul numero 079-270-07, io lascio il dadin. Se vous preferis hecht in de dus per Stefan Eicher, quella che survien les barres vus de kleinze luon. Si tonge avon les nof, choc lue persuenter les nof.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Banca Cantonale Grischun è confrontata con un implant da plus 100 milioni di francs. Il Stato Uniti vuole accompagnare bastimenti tra la via da Hormuz, l'Iran, a Vertescia. Qua in due il tema, sotto le 9, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Contra la Banca Cantonale Grischun e sia società affiliata la Banca BZ e vigni inoltre implant. I giaia per pretensions finanziali staplirs 100 milioni francs ai num e in comunicazione della Banca Cantonale. Il plant stettia in connex con una relazione da clientele di un product di investizione che vigna amministrata la Banca BZ. L'accusater ren faccia als instituts de finanzas de vair viola l'urduairs. La Banca Cantonale refusesce tot las pretensions. Quellas ne saem bec giustificades. Il plant saia veni inoltrasco du monde da mediazion del uffici da mediazion Höfe a Freienbach en il Canton Schwyz. La Banca Cantonale Grischun ha comprato la Banca BZ dall'investitor Martin Ebner il 2022. Dapi l'an passato era la soletta possessura. In Armenia cominciò l'incontro supremo della cominanza politica europea. Nel centro del discorso, nella capitale Erivan e nella politica della sicurezza, il rinforzamento della democrazia square il sviluppo economico. Parte dell'incontro fa un canto chef di Stati e di Regenza. Era il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, fa parte dell'incontro supremo. La cominanza politica europea che veniva fondata il 2022 scò reazione sin l'invasione russa in l'Ucraina. Sia fine mira e da rinforzare la collaborazione tra l'UE ed ulteriori stati europei. Gli Stati Uniti vogliono cominciare oggi con un'iniziativa per gidare bastimenti che sono bloccati nella via da Hormuz, come ha annunciato il presidente americano Donald Trump in sua piattaforma online. Stati dell'intero mondo hanno supplicato Washington di deliberare bastimenti sulla streccia della mar. Per tutti i casi, sono stati neutrali, che non sono più involviti nel conflitto con l'Iran. In quel momento Trump avvertì che mince impedimento dell'azione venne combattuto decididamente. Somigliante a un ort l'Iran, mince intervenzione in la via da Hormuz venne valutata sco violazione della pausa di combatt, a decin politiker d'autrank a Teheran.
0: La meteo.
2: Oggi esiste vent sur trac, il sventer mesi poi localmente er venir blec, quai sur tutto nel sit. Il è vinevant fitch ciaut per la stagione. La temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione de Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Cuorsa entre le snow, già vigeni in pacifica pausa da caffè, nice ed in cavus druesca, date vus quei ominus kick per dominia de tourna. Ortla fin d'ema, forse per fin ortla svacanzas, a nevosa, al plaz de lavura, d'enfla, ixtaco el trot de mincegi. Meu trot con vus, lezze shongleti per calà, aber se capescia, che è un monbu senza è un. Surda la numero 4 del mese di maggio a Cici. Shalom, mainza.

0: Alin hoi in quart vergau la snoflin disgis da festa a quera a sagogna da segnas leu ein jubilaras a jubilars da casa Kennischi il 4 de maig con us ven sur posta cun auguris. A quera esi il Battista de Florin che sa celebra il bir d'un de si sontons e la bella foppa a sagogna vin faciots festa cun Sigisbert Venzin pil Occionta Ciunaval ad assegnas bureces il Maria Schnoz Palica cum planescia l'auta veia decina da Navontinons. Cica patrciau vi de vus, cun cei balz plaids ad ingevis de musica vitia rudislu na vendelas dodish a mesa. Ad en quart, udinza bugenna cici de vus, can conosce cici, vol fai una surpresa cun nos numra 4 del mens da match.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ci terriene bu a telefonesce per nossa scadiola, per il casca non conosce, ci cica Natalizia, oggi il 4 de maggio, 0800 20 21 30.

0: In quart vergalas nov, nus vegnin ortlas marvegas.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: E nus gein allegra. Bundi en Valmüstair a Valciava, Rosina Pitsch.
2: Bundi.
0: Rosina, jeu lasche gi la scadiola va a vies nefs.
2: Si, quai is jacin Armon Pitsch. Jau te gevü stuot il bun e fortuna e bler plajair cun teis fii ci a beim bot unon.
0: A Lugenza è un la veia decina, curonti non si accian Armon Pitsch cum planesce lots? Valciava, sì. Cirf, quai ei busci lungi in Ort Lauter, se vesen zeun?
2: Sì, quai is. Quas passezza renti la posta e ter cignir ora quai.
0: Falla una visita, dona Rosina.
2: Ma forse este vera se lese ciasa o der ciacel fa.
0: Eba,
2: iei. Scopauri apicultura, non sai, per il momento c'è la Hai, ti te la da fa?
0: Io credo che in a da ba da fa la primavera sco pura soprattutto sco apicultura, cui sgolan sì. Sgolan puspels il aveuls in tot quella fluorizion. Floresci et imordio in Valmüstair.
2: Sì, was es un schiri a ai ciriers in flor.
0: Adots Laura a Valciava d'una Rosina?
2: Ma des E demo sull'ai. Con un po' di cielo, un po' di nuvole, ma c'è un'amoretta bella.
0: E si dice cic. Salù, Rosina, nostro mattino fec bugen, la scadiola a Iacen Armon, combinata con gratulazioni per seu curonti in aval, in bigi de festa Adele, de vus, e in tot stupend l'indigis, Rosina Pitsch.
2: Ma grazie, li stesse mai.
0: Arrivair!
2: Arrivai.

0: E on and on, ai, pronzeu e num per mei dat i vinevon abandonar il studio fa plaz a Natalia Weber, che schon samtiada per surprender direcziun pausa de masgi. Asti c'è che ti dis, also, buma in event il radio, qua che stu esta cla.
1: Ma non svegli difficile in Belgio, che potel c'è ciosas, lo essenzo assiste esercia, arrivostr 200 francs. Also quei in mince cas quei giusto ci sarà indes participare e loro ci vuole sündes in prendenza a conoscer un po' melder el guardia pesce dell'ingedina bassa del mio steir e nos restanze in ingedina bassa dan sin cook c'è in scunter ci dis planiso loro a sent
0: tu nens un ter quei caos se va so fa sonde il che caos se non dis cavazzins questa propria esser Questo è tutto, tutto in casa. Questo è
1: proprio essere tutto. Ed è un mio fitch, lungi in c'è da feu, vedo c'è da feu. E ad allora c'è dit, ma c'è da feu, da questo giure è che c'è non c'è ma tenor me è stato quel piuttosto in un'altra stanza. C'è di stu?
0: Io vado tra di una massa sonda.
1: Ah, ok.
0: Questo essere in stiva, in sulle, in combra, forse.
1: In bureau,
0: in garage, in bureau, in sisur combra, giù c'è lei.
1: Mi c'è tenuto forse era in una tasca.
0: Ah, kurs entre las ochamasa, sen zentik se katavultaja na vosti las štajla, sajc privalos, ke meni surdaj heht le grupa, ka surunjevin, Štefan Eicher, a es surunjevin, pa ine prsiv kant, a heht. Tud klara, lupa odjeć, če nina, eren tek en dilema, če nina dente klan tira den trače, valu dao libera, odjeć, non sa li tu škrivi, če nina, eba, bi budjen mon amour da heht, ni. Tu sei vigneu sci a scogliei vigneu, quals can scrette stat pari dentro quales duas?
1: Dilemma, Gina.
0: Nus duas fossent credius e in dilemma, se nus vessen de decidere, son polit sigire, ja foss per Elke.
1: Hai, e fes a punta pel zotters.
0: Eva, adossa sondio se capesce a sci in flotta, avon che amon che lascia li hert. Per tei, e per quals scenze participare, dan egge vi già hert. A lui c'è
1: un sorpiglio gugente.
0: Continuai. Ben, qual è il disgis? Bugem vine von con RTR, Georgina Janchi e Neven. Ciao ciao, adios, qui tau da vusa, tocca alla prossima.
2: Ich flüge die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood,

Cum gers vunsch is alles 9:30. Hai, ne fin defne de bellezza vainse de vos, nus giurine de quelles in uccia les cremes de sulail sunt der cionides druides un po' più activ. Ische na, lura eses ats forse un po' in più coccens alla lavur. Es per esce les cottes nus un meme fermes, ce pudais ats giudair un bel lündesdi, esce il sulail is ats forse un po' in più tmütsch quels ultims dis. Ce vis un bel lündesdi per vus al microfono, Natalia Weber.

Omisch dus, bai, bai, bai. Enchedüna essens incerce da quel chosa nüzaivel, c'è minchün o accesa, ed es pas dir la crema da sua lall, quella nucerciainza. Esche co fus in se erinchün una buona proposta, ma na, la crema da sua lall nu stais as nince. Pruver, nus giuvains, il c'è chosas, in var 7 minuts, ed oz voque per 200 francs.

0: Mattia Basar, ti sento.
1: C'è ciausas.
0: Ed è vero dire a voi, nos vans 200 francs anti il jackpot, ed è un bel import per cominciare l'EFNA. Vos cevazins son enche d'una quistsco.
2: La ciausa ha differenti grandezas. La ciausa è utila. La ciausa chatins è mincia cesada.
0: Hai mincia cesida ed in sé è quasi in mincia stenza se svolque. 0820-2530 il numero di telefono che vos trovais, che vos volais. Dir, tres, una proposta e con un po' in fortuna guadagnir ils bons in valore de 200 francs. Nos provains. Erter Natalia, buon dì, ci sei al telefono.
3: Buon dì Natalia, te fil de comunque.
0: Ser te o fil, con ci prova lots?
3: Con gli invidader.
0: Con ci prova
3: il invidader.
0: Invidader, c'è un invidader? Per impizzer c'endailes, nici? Ah, il filaert, ha? Ok. Super, scrivi.

0: vi süsser Teofil, nu cerchains en empe. Am displeja. Grazie per il telefono, un bel dì. Adia.
1: Adia.
0: Nus provains in avent. Erter Natalia, buon dì, ci es al telefono.
2: Bien dì, che ho eventin de su rein.
0: Allegra vainc, vede ciò la penso.
2: È un provo con copies.
0: Les bustes. Ok. Scrivi erst wie weinse Erdemeter sulla Liste, nu cerchains ots nerna. Grazie per il telefono, un bel dì. Addio. Les bustes. Vem però già un po' in una buona direzione. Nus provains in avent. Erdergio Cecciosas, ci sei il telefono?
3: Mien je ka Tanja Schier.
0: Du, Natanja, nus vens grande sprenze in ella.
3: Ja, am provo il culi.
0: Il culi. Es ha proprio un po' dappertut, in mince stenzes chatte un culi. Grandi e piccoli, dunque, sdrova di una derciò. Il culli non è però, donna Tania.
3: Ok.
0: Grazie per la proposta, figgio gente. Addio. Il culli non è, va però in buona direzione. Non lo c'è, 20-25-30 c'è un'idea per me. Erte a Natalia, buon dì.
2: Die bien dì, donna Natalia, l'Elsa Quietzel de Vrin.
0: Buon dì, donna Elsa, vede c'è alla Ozpenzo.
2: Ja, studiavo vide tutti gli altri, vide la bescla.
0: Per te c'era il cable, ha? Ci sono forza elettrica. Bischle elettrica. Vainza craerge in otto di Edun Elsa, nu cercianza di splagiavel, mainz.
2: Die, grazie a fece di imbidì.
0: Li stessa mainz,
3: adia. Adia.
0: E rosheri vainza già ter nostra ultima proposta, da cive in quella, erter bundi.
4: Buon dì Natalia, è un mengia Fanconi da Schlarina.
0: Dona mengia.
4: Tu deras mia vagina, non?
0: Que esu sia, ossa, guardainza, se quei porta fortuna.
4: Ma qua esistessi in me il signore di Mainz, tu hai detto in mincia stanza, non ha pensato in lium.
0: Una luce, displagevole, ma non è nerna la luce.
4: Grazie, ciao Natalia.
0: Grazie per il telefono, bel dì.
4: Ciao.
0: E Jess, nus vains udir duas propostas ci giavan già in una buona direzione. La busta ed il culli. Gnainza di meint, pigliainza con nus e provainza da mem derciu.
5: Ciao!

0: las novitats
1: dal RTR.
2: La Banca Cantonale Grischun è confrontata con un implant da più di 100 milioni di francs ed il dis d'azione contro la violenza a casa mette in questo anno il focus in la violenza a casa. Quando il tema sotto le 10, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. Contra la Banca Cantonale Grischun e sia società affiliata alla Banca BZ vigni inoltre implant. I giaia per pretensions finanzialis da plirs 100 milions francs, a in num en in comunicazione della Banca Cantonale. Il plant steti en connex con in relazione da clientella ed in product d'investizion che vigna administrata alla Banca BZ. L'accusader ren faccia als instituts de finanzas da vair violar l'urduairs. La Banca Cantonale refusesce las pretensions, quelles ne saem bitch giustificiades. Il plan sai veni inoltre sco domanda da mediazione tra l'uffici da mediazione Höfe a Freienbach nel Canton Schwyz. La Banca Cantonale Grischun aveva comprato la Banca BZ da l'investitor Martin Ebner il 2022, da pi l'an passà e ella la soletta possessura. Il Canton Grischun organizzesce questo un dis d'azione contro la violenza a casa e quai dal 25 novembre fino al 10 dezembre. E nel focus c'è questo la violenza digitale, ai num e in comunicazione. Sco continuazione ed amplificazione da dinamiche da possanza analogas nas affermia questa forma da violenza bitch davant confins territoriales. I giaia trant rauter per molestes permanentes, stalking u contents intims, autentics u generats con intelligenza artificiale. Il dis d'azione contro violenza a casa vengono accordati con la campagna 16 dis contro violenza invers dunnes e con il Orange Days. In Armenia comincia l'incontro supremo della cominanza politica europeica. Il centro del discorso nella capitale Erivan e la politica della sicurezza, il rinforzamento della democrazia e il sviluppo dell'economia. Parte dell'incontro fan Burmanch un canta chef de stadi e da regenza. Era il presidente della Confederazione Guy Parmalin fa parte dell'incontro supremo. La cominanza politica europea è venuta fondata il 2022, sco reazione sin l'invasione russa in l'Ucraina. Sia fin a mira ed a rinforzar la collaborazione tra l'UE ed els auter stadis europeics.
0: La meteo.
2: Oggi si savens sur trac il suo entremesi poi lo calma in ervenir blech, quai sur tutte nel sit. Il vin avant fitch ciaut per la stagion, la temperatura maximale i 33 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la region de Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: 25 gross a cui reci es vol enche de pü per un lundesdi. Hai Pacific ein per questa lundesdi cu no senza cotta. In casa ce vais un per minuts libers, l'ora es rende co forse da dir sun rtr.ch per ir a dir vossa vus per vos favorit de sport. Ce ce manac con quei quei nisus, giusto se vair in poz minuts, nossa redacción da online oder ce note pront per vos qualciose in uce vossa opinion is domandida. Je vis un bel lundesdi, al microfon Natalia Weber. Yeah.

0: Calvin Harris con Dragon Bone Man Giant. Annick Kellin, Stefan Rogentin e Jasmin Fluri, questi sono i nomi delle sportiste e delle sportiste grigiun dels ultims anni. Ha, i sportiste dell'anno 2026 non è in conciant, no? E non è in decis, ma qui è spa usa fair. Ed è usa giusta al tempo in cui veng appunto trovo vostra opinione. In cui non svolen saver chi è per voi sportista o sportista dell'anno. Quel surveng allora per la notte del sport e di regione al 5 di giugno appunto questo titolo. E su rtr.ca potreste voi dire di giù vostra voce alla sportista prediletta o al sportista prediletta. Per me al studio è usa Livia Caduff della nostra redazione online. Livia, per chi possa insomma dirmi voce?
1: L'Associazione Grigiuna de Sport ha nominato 6 persone che hanno la chance di diventare sportista e sportista grigiun di l'anno 2026. Quai ha in la hockeyana Leonie Balzer, il luciader Christian Biesch, l'uni hockeyana Lara Heini, la passlunghista Nadia Kellin, la biatleta Lea Meyer ed il giocatore de tennis Jakub Paul. Sin nostra pagina online rtr.ch date us la possibile dat da cun decider chi che des survenì quei titel. Insa vota inagada per gi.
0: E ma quei non è so usceccia ben mia vus quinta o appunto nabe al risultato del voting da RTR ci decide alla fin del quinto?
1: Se capisce valen elles vus da tut celles personas che datan giù la vus, sper il voting tier RTR dati ein voting tier la Südostschweiz. Quels dus votings ansemen vengen lui da vos d'umbrai e quinten ciun conte per cien. Cels ciun conte per cien decide in a giuria.
0: Anzi di mine, nus van schon erplet in capitel, also sper le sportiste o il sportiste dell'an, veng lura erinche onoredes otas persones in otras categorie, so?
1: Exact, i date un de pli categories, leu date d'anton buin voting public. E la categoria Newcomers ein per esempio nominai il passlunghista Roman Alder, la tiradura Martina Herli e la snowboardista alpina Xenia von Siebenthal, tirlas Unions ein nominai il club de hockey Engedina, ils Iron Marmots Unihockey de Tavau Claustra e Moesa Voli. E lui dati un l'onur de diventa funzionari ni funzionara de l'on.
0: Ma appunto, lo non vengono da dire un gutto, ma il voting per la sportista dell'anno o il sportista dell'anno, quel è l'ora avvierta fin e con il 14 di maggio. Su rtr.ch vengono di meno la possibilità di dire giù vostra voce, a vostra favorita o vostro favorito.

0: Dermot Kennedy con Funeral in 3 minuti les 10 mezz.
1: Il calendar.
0: E per oggi il nostro calendar vuoi, ma un curto avviso per demem, as vi tattina fir. Per i pipicens organizzate la Lia Rumencia insieme con l'Unione Rumencia Cuira ed una da ciò in scunters col nom Sirup Rumenc. Il difens per venire insieme per giovere, cantare o sembrare. E qui l'ora è da mem da ciò. Da mem a partire dalle 9:30 e scolora questa volta anche il Fürstenwald, questo percorso da Balencia. E ci vuoi buon divertimento e dazz l'ora un bel lunedì.
1: Il calendario.

0: Pascal Gamboni con Arva Lemar. Nus guardans encina vota sin de mem, a sent as allegren en pigia sin de mem. Seraina Riach es cun organizatura de din occurrenza ci sto de mem sul program.
1: O se duman vaina una de vomis di pel senyors de sent anti la casa comunale Misoc e qual comanza les dus, el prim vaina un'ora che non mo sain giusto in sul via dice no in fatto mi so mi de in mais in Bhutan in Nepal mo seine fotografie e lura alla strais dai allora mo caffè e torta
0: e ci es lura tot della partita tra quasi in scunters
1: qua organizain spedutton nov la vaselge de sent in sembel cul la prosenic tutte e la società de donnes sent Noi vain ans mis in Zembel e organisain sur invern mince mais üna jada alt per seniors. Quai vol dir un mais e una jantar in clur. Il mais passais na stats, per exemple, io l'hotel Belaval, io scuol, io neo cula posta, jantain, e devo tornain ad esce si sent. E l'otter mais faina una de vomes di de compagnia, punta scoci des lurer duman, anti le casa mi soc e l'ora punta da vo dai mo caffè e torta.
0: Ah, è proprio una de bels moments quis in scunters. E se Rainer Riach s'allegra proprio ad una de d'esser presente.
1: Ed ven efficient perché qua è sliot ci des la grande parte su letta a casa per qua ven efficient del siantas ci pone ne ad mangiare in compagnia e ne ad una ve a ciancia de fu su letta sta davanti al plat e erdeles de vomes di si otna fitch de nir i dar in a baderlada i star de buna compagnia quai plaja baina a tots hai
0: hai di mine de mem pudais lora der cio a ster de compagnia de mem ceva met di ster de compagnia a sent bun diverti meint

0: lights now.
1: Musical 2022, Rosaline con Snap.
2: RTR Impulse.

0: Oggi dopo per voi il impuls di Bibi Vaplan ci presenta ad una di ciò i storges orde stale che ella nomna le sbrinzles orde stale. Hai sia stale dotet ed us bofs e quels sun vaira bestes. Usi che oz vo qui una volta per le tema ciò qua ciò se pudes capitere qualcun durent la cura de quists bofs.
1: Un dels grands bötz che les raggiunger com es dus bofs Rocobello e Leon es de far con es un pellegrinagi artistic tras la Svizra, forse jan in dus trais ans, una sort marcia fantastica cum manifestaziuns vastas. Quai vol però dir, ci des de trenar culs bluders, e senza rincle de nas vol qua impudir, fic blera pazienza e fic bler exercizi. Trenar con dus kerlis vivains ci paisen minciu in circa 700 kills, nun es ad una be easy paradisi, din per se privlus. I da fleques blauas, qua o la una intorn la cevazza, o feridas più picnas. Sco musicista mes quel privel ad una fic conscient, ed of nempe tot ils dains dels mans per sunar mes instrumains. Mia nova tura l'una nectar sta davant porta, e per fortuna es una mo intera. Ma, davo trais concerts da meis Rocobello in a strata villa cevazzina ed il daint piccian dal manchnester es violet. Quai vuol dir, spostar concerts, guarir, aver pazienza. Ma sco ad una, es la tema so da dal ci pudes capitar il futur più scrigevle, sco qua ci desciva in realtà. I non sarà né la prima né l'ultima ia di mia vita c'è nada spostare un concert, sia qua per vede d'una ferida del training dels bofs o per qua c'è mia batterista a fevra. Mes bofs, qua san prezisco ir intorn conosce situazions, star cool, rumagliar e sterar in mince momentsco in piccian grand Buddha.
2: Impulse.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Las novitats da RTR.
1: La banca cantonale è confrontata con un implant da plirs 100 milioni di francs. Ider Nino Niederreiter e Romagnosi fanno parte del campionato mondiale in Svizzera. Qua in dus il tema, sozza les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Contra la banca cantonale Grischun e sia società affiliata la banca BZ veni inoltre implant. I giaia per pretensions finanziali da plirs 100 milioni di francs a inum in una comunicazione della banca cantonale. Il plan stettia in connex con una relazione da clientele di un prodotto di investizione che venia amministrata dalla banca BZ. L'accusader renfaccia als instituts de finanzas da vaer viola l'urduairs. La banca cantonale refusesce le pretensions, quelle non saien bitch giustificades. Il plan sai venir inoltre sco domande da mediazione dall'uffici da mediazione Höfe a Freienbach in Canton Schwyz. La banca cantonale Grischun ha comprato la banca BZ dall'investitor Martin Ebner il 2022. Dapi l'on passa e ella la soletta possessura. Il Cantun Grischun organizzasse er questo un dies d'azione contro la violenza a casa e quai dal 25 novembre fino al 10 dezembre. E nel focus steht ja question la violenza digitale, ein in einer Kommunikation. Sco Continuation et Amplifikation der Dynamiken der Pussanza analoges, nas affermi a questa forma de violenza, bitch davant confins territoriales. I giaia trant rauter per molestes permanentes, stalking u contents intims. Is dies d'Aktion contra Violenza chasa vengen accordats con la campagna Sedis dies contra Violenza invers Dunnes e con ils Orange Days. Il commerciant de Geos de Video GameStop vuol comprar la plataforma de commerci online eBay per rund 56 miliardi dollars. La fine mira sei da far concurrenza ad Amazon, ha detto il chef de GameStop, Ryan Cohn, en vers la gazzetta Wall Street Journal. El veglia diventar chef del concern fusionà. GameStop ha già una comparte da 5% vida eBay. eBay nang bich prendi position en chausa. Hidangte il hockey singlatsch la teciade Grischun Nino Niederreiter del capitani Romagnosi rinforzen la squadra nazionale svizzera al campionati mondiale chasa. Quai a comunicia Swiss Ice Hockey sin Instagram. Già ordavant an Nico Ischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pio Sutter annunziade d'essa della partita. Il campionato mondiale dal 15 fino al 30 da maggio.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sur tracci il svent mesi poi lo camel venir blech, quai sur tutto nel sit. Il è vinavant fitch ciaut per la stagione, la temperatura maximale è tranter 13 gradi in legno di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der Spö als Prüms Mädchen beseinten circa 9 Millicinchen Pescheders e Pescheders in Grischun lurtem blieber alle Rive de dün Flüm o in Lei. E là is er Nicola Gaudenz de Müsteier des Chatir. Al Pescheder Passionon non is però più usche sovens scu Pescheder in Vedi, ma bain scu guardia pesce de l'Engedina Bassa e la Val Müsteier. Cresci su, e Nicola Gaudenz però scu fil de reverende a scuol. Sia batter reverende, sia bezzinger der reverende, ed sia tat.
4: L'indir scu fil de reverende non è da dune ner naisce simple, se stes essere un paio buon esempio, e qua non è da ner, o non svola ner na essere dune. Scu ufante, se qua è in posizione, pa non è dune scu facile.
3: Hi, ma er ist Regisseur in einer Familie der Reverendenschule und ihr in anderen wie professionelle. Da questo via udienst uns in questa mezz'ora un po' in de più per vos al Mikrofon Natalia Weber. Bundi.

0: Nec a fatti avanti amore. Nicola Gaudenz is nos just aktuell an til emission de Profil. Escuchen us meins u dia eins, sun sie bab sie bezinger e sie tat tuts stoss reverendes. El, es vava però decis kunter quella via.
1: Bab non ha mai ens sforza da dir in quella direzion. Noi sen stats fitch libers, de clerore qua ci plageva e Sves non hai mai gnu la tendenza da dir in quella direzione.
0: Hai c'è la matura o è allora in preis magister, so scolo in avenge con magister per i fans con difficoltà di imprender e do allora do scola durante 15 anni.
1: Questa è stata al cerbe, ci sa tempo per quelli su fans e quelli su pregen loro, bot forse a modo più scuotere su fans, ci si confonde con essi, ci si sa tempo per dare o con essi. Er dal Pitchens Progress ci fanno a quest a pregen qua allora a modo più scuoters.
0: E ci aveva 15 anni in scuola o allora dopo il guardia pesce de l'ingedina base la Valmistair la possibilità di sorpigliere appunto questo posto. Da Pitchen in sud era Nicola Gaudenz già in pesce der passionò o se c'è Ellis aveva deciso di non cercare per questa piazza.
1: Aveva l'impressione che mai fes mai nemmo da fare il ralci tutto otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai a besetti in il centun e qua era son mes hobby ir a pesce e allora ne hai studiato mai su questa occasione unica stoglie a botte in provarone. E se non ti il cif, allora ne hai provato. E qua leva a fare.
0: E Nicola Gaudenz, allora su finire questa piazza e dopo di questa chance is el us guardia pesce dell'ingidina bassa e della Valmistair. Oz is el uscedit la vush del pesce, si può dire. E dopo di qui udinza l'ora giusta e ince zieva un pir tacts musica.

0: Elton John e Britney Spears Hold Me Closer. Der Spöde ist dort Chance, ist Nicola Godenz de Müstair, il Guardiapesce dell'Ingedina Bassa e della Val Müstair. Elo im Preis Magister ed offert orde sie Passion, la Pesce, lur appunto sie Profession.
1: Los am Metaint per Spers, ich kann satisfaire, am Metaint per ci, se es po mantenir el Spers più bain possibel. E mi c'è tanto mi displace un paio di vezzi che un flum lascia da volte con la popolazione di pesci e c'è qua e dai e si svive un paio con quel sviluppo ci va era un paio in avanti con la pesce però ed è un hobby affascinante ed è un bel hobby.
0: Hai un hobby in cui els vesse non investisce per più o che bier temps cu più boot. De specie Nicola Gaudenz is guardia pesce, non egel più o che propri ferm al desideri de dir svesse a pescir. El lavora in la pescicultura a Müstair, in cui el is occupò cu la levimente pescins, va a fer las controlles durante il tempo de pesce e tenga cura della natura e dels frums in grigion del sud. El es persuas, ci do quest'an una bella pesce.
1: Quest'anno viene er una bassa aua, quai vuol dire che deve essere una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, questi svai opro l'aua ed è una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento pro l'aua.
0: E qui speranza naturalmente che voi sveis usa già gia la fin defna. Da più del guardia pesce dell'Ingedina Bassa e la Val Müstair, dopo è da dudir il nostro profilo questa sera a partire dalle 6:30 cotter RTR o in cura che voi volais sun Play RTR.

0: Direcziun Gentir con RTR The Colors. Rolling Stones sind es les Unischmetz, Urs Müller, alles Novitäts per uns.
1: Contra la Banca Cantonale Grischun si è società affiliata alla Banca BZ e venì inoltre in plant. I giaia per pretensions finanziali a plus 100 milioni di francs, scrive la GKB. Il plant stetti in connex con una relazione di clientela ed un prodotto di investizione che venne amministrata alla Banca BZ. Il Cantun Grischun organizza questa ondista azione contro la violenza a casa e qua dal 25 novembre fino al 10 dezembre. E il focus è questo la violenza digitale, ai nom e in comunicazione. I giaia tranter auter per molestas permanentes, stalking o contents in teams. E la tacciata Grigioni non Niederreiter ed il capitani Romagnosi rinforzano la squadra nazionale svizzera al campionato mondiale di hockey singlaccio a Chiasa. Quai a comunicare Swiss Ice Hockey sin Instagram. Già ordavanti ner Nico Ischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pio Sutter annunziati di essere dalla partita.
2: La meteo presentata a Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Oz es a suvenz, surtrat, als wir mit dir po quello calma mangi er in cetventir in publec, quei impostüt al süd. Die dis però in event fit chot per la stagion, la temperatura maximale is 33 gros in enge di notte, vance 2 gros in sur selva e vance 5 gros in la region de cuira. De men fo quell'ora ora variabla, al süd piuttosto con de più nuvles per part plova quer e de cuira da quell'ora de men grazie al favore in intorn vance 2 gros.

Madonna into the groove. Sche treis wattes treis, da sees. E duas wattes treis, da quater. Lura non es qui x un fisiker, ci mettes una nova teoria matematica, ma bein, lura esens in a vos in nossa infanzia. Hai quen bel fus questo, sche matematica fisto sche simpel, scuccia pipi socca lunga o per tu dasch pipi langstrumpf ens vulava declarir. Las istorgias de la matta con le stricciole scocchnes fermas con die grec che oce se egen cavall accesa con una scimgia e de gentera joppa con aguotas. Ai, las istorgias de pipi der magiche sainz in si propi magia. E qui, giura grazie a lettura ci vava giuvo a Pippi, Inger Nilsson. E che ella festaggia oz sia anniversari de 67 anni. Ziva als films della serie de Pippi avava Inger Nilsson ence giuvo in divers otters films e series de crescies, ma me più usce grandes roles scu quella de Pippi. Trenta Rotter vavla collaborò con il regisseur svizzer Xavier Koller per il film or del roman Schloss Grimsholm. Hai, e se grand comeback vavla l'ora del 2007 fino al 2020 in ucel oggi vo una medicinre in la serie de crimi Der Kommissar und das Meer. Forse, ce vos conosceis quella serie, vai se d'una pensò questa faccia venga vent concianta. Hai, adis quella de Pippi. Oz, per tante lecture in mia casa, se sente sei tevel anniversari, ci so forse c'è la fa quella vela contrabond con la scimgia, il cavall e gli amici, Annika e Tommy.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Informazione romanza ci dà orientazione che in nos temas. Plogn contro la banca cantonale Grischunga e sia società affiliata la banca BZ. In Svezia violò its duels bancaris. E più tardi nel magazin il bogn in giardina è alla revisione.
2: Perché c'è noi si asce quel conguala un con cel bogn e salvezza c'è qui non capita più nulla, allora x in di non torna più.
1: E sperarci la chance torna in suo ir a tavo, festivar la finizione della stagione ir senza tetel, i HCD tra l'arma da plagiare e l'arma della desillusione.
3: Aber mit der Zeit merkt man, was die Mannschaft geschafft hat und das kommt glaub, langsam der Stolz, was wirklich gleich ist in der ganzen Saison.
1: La Reportage ist das Motiv per essere sto alla festa di Club Cotternux. Allora, am Mikrofon Toni Poltera. Plogn contro la banca cantonale Grischunga e sia società affiliata alla banca BZ, lo è inoltre in Plogn. I vo per la pretensione finanziaria da plus 100.000 milioni francs o in nom nella comunicazione della banca cantonale. Ivon Simon con details.
4: Tenola GKB pretende il Cisander, in client, in una somma da plus 100 milioni francs. Per una banca cantonale, keine garanzia de stadi, se tratti di una somma horrenda, scrive Kisten SDA. Per comprella, els davos ciunons alla banca cantonale Grischunga minci mai facin gudogn da 230 milions francs. Per ce chi va proprio al plogn, stat boa la comunicazione della GKB. Gli accusader rinfaccia als instituts de banca da vi violau loro dues. La GKB refusa las pretensiuns e di che quellas seggen bo giustificadas. Se la banca cantonale stoppi os già fare servas per vir il plogn, seggi il moment un minia baul da giudica, a scia implidader in vers l'agentura de novitats.
1: E nox rastangi stangrijung, i canton organizesce il keston deis d'action contro la violenza a cia, ursincadisch.
5: En il focus dals dis d'action da quest'on stetia la violenza digitala, comunicesce il Centun, sco continuazione ed amplificazione da dinamicas da pussanza analogas, nas affermi a questa forma da violenza bec als confins territoriales. I giaia trantarauter per molestas permanentes, stalking, u contins intims, autentics u generats cun intelligenza artificiale. Il dis d'action contro violenza chasa an leo dals 25 de novembre fin il 10 de dezember ed en accordats con la campagna 16 dies contro violenza in vers donas e con ils Orange Days internazionals. En la Svizzera na quinta il COF per il moment bec con grandas conseguenzas per l'occupazione, malgrat la guerra nel prossimo Oriente ed il sprecs dieli che crescen. Quite in or il barometro d'occupazione che il post per percutazione della congiuntura all'ETH Turic pubblicesce a mincia quartal. L'indicatura d'occupazione del COF per il secondo quartal è con plus 2,2 punti levet sur il 2,1 del primo quartal. Sco quai che il COF comunicesce, quinten las interpreses anche din plitost curin augmenta las plazzas da lavur che con una reduzione. Per ses barometer fa il COF recerches da radunt 4.200 firmas. A Mutens, in Basilea Champagna, a cominciat il process intorno in femicid supponì. A l'umvin rinfaccia che l'aia mazzà sia consorta il favrer 2024 e su entermes in parts ses corp. L'um fava l'air defensiun legittima. Il defensur pretenda da rinviar las rinfaccias, las argumentaziuns saiam mo supposiziuns. Il caso aveva attratto l'attenzione era internazionale, per cui che l'umfrenda è stata una partecipanza ad elezioni per la Miss Svizzera. Con una sentenza sai da quintare 9 dies ai ginum, i vala la presunzione di innocenza.
1: E nox medagna an in mont d'economia. Il commerciante da gis da video GameStop les comprar eBay, la piattaforma da commerci online.
5: GameStop ha fatto un'offerta agli azionari da pagare $125 per mincia azione da eBay, in tutto per adunt 56 miliardi di dollari. La fine mira saia da far concorrenza ad Amazon. eBay na anche bec prendi posizione in causa. GameStop ha già 5% delle azioni da eBay. E GameStop è una firma americana che vende Geos Electronics. Avant Paux Ons aveva GameStop anche problemi finanziali gravanti. Durante la pandemia hanno però blers azionari Pitchens investì ed uscì a puspe in pleni las cassas da GameStop. Il Stati Uniti hanno annunciato a retraer passa 5 milijuldats or dalla Germania. In un'intervista con l'emettur ARD, ha il cancelliere tudest Friedrich Merz relativa alla montata da questa annunzia. La retraccia da truppas na saia nagut da nov. I giaia per in contingent temporar dal temp d'uffizi dall'anterior presidente americano Joe Biden. In adettia era nagin connex direct tranter la retraccia delle truppas americanas e las dissonanzas diplomaticas en connex con la guerra en l'Iran. Merz aveva criticato Trump e dice che naia nagin plan per terminare la guerra in l'Iran. In l'Iran continuesce il regime con esecuzioni. Ai ferpaux dis aia quai da ulteriore 5 esecuzioni. Tra i summons saien veniti esecutati gli indesdi Marvel quai in connex con las protestas da massa del Janer, quai comunicesce l'agentura de novitats Mizan che è colliada con il Ministeri da Giustia iranais. Per la sonda aveva l'Iran esecutato 2 altri summons. Il Tribunal Supremo als aveva sentenziato a morte per vita spionaggi per l'Israel, rapporta Mizan. Da bilanciata dalla guerra combatta la giustizia iranese mincia critica dal sistema con mesiras diras. Organizzazioni per els drets humans criticescen talas painas da morte in l'Iran.
6: E noch si sind stil Sport, bunges Novitats, pils Fans della Nazionale Svizzera da Hockey, ils Confederos, wien Servinien, il sustinge vigia nordamericana.
5: Kurz avant il campionato mondiale da hockey singlaccio rinforza la NHL l'equipe nazionale svizzera. Suenter Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler e Pius Sutter hanno usa era Romagnosi e Nino Niederreiter da Tiers. Suenter kills teams da Nashville e Winnipeg nambec contangils playoffs. Il defensore Romagnosi gioca a Nashville e vesa quaisco privilegi da giugarter in campionato mondiale a casa. L'attacciato da Winnipeg, Nino Niederreiter, vuol dar tutto per far la Svizzera loja. Il campionato mondiale comincia il 15 maggio.
6: Tante delle novità, sia le 12 e 7.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
6: Il HCD è sia festa da finizione, sentimenti da festa, frust. Et ir a dias.
7: Jo schon deil, schon fa mal da perdere uscheia, aber sen l'otra mo da maniera pur ein esser proppa losch sen elsen als von facce na bunga parteida e wessen aber schon gia da guda hier an zersetzke.
6: A dia è Ernie Dech a David Barandun ci bandunga i club direzion SC Berna.
8: Gra una warte me ji triste e l'otra warte es giure contento da war coche son off, ma leg giure was questo sin quei ci avegne, crei quis Cool.
6: E team tema era ansiva da allora la revisione mince catrons di Bogn Engedina a school investar 4 milioni per essere pront pil futur. E nox isens ossa til actual e futur punto meteorologia.
0: La meteo.
5: Oggi si svens surtrac. Il suo intermezzo poi local main venir blech surtutto nel sit. Lievin avant fitch ciaut per la stagione la temperatura maximala è tranter 13 gradi in lenge di nota, 22 gradi in surselva e 25 gradi in la regione d'Aquira. Damaun fai aura variabla e nel sit dati in zig da plinivels e per part poi era plover. Aquira dati damaun cum favogn intorn 25 gradi.
6: Hell è il motor turistico della Engiadina Bassa, gli Indiz Motors, il Bogn Engiadina School. Ed attualmente è il motor in revisione. Le porte del Bogn Saradas per la revisione gronda da Mince Catarons. Radont 4 milioni di francs vien investos. Georg Luzzi.
9: Il Bogn Engiadina School senza fallo in dels motors turistics per l'Engiadina Bassa. Actualmente sono però serades le sport, si stanno avanti grandes revisions. Il direttore del Bogn Engiadina School, Claudio Duschletta.
10: Ed essa star l'ander via, ed essa far mince 3-4 ons revisions più grandes, perché c'è una gestione, c'è una verte, mince di delon, ci desa d'una umid, ci desa d'una ciad, esa simplemente mantenere bain e da tempo in tempo vuole una revisione grande. Impostuit er perché c'è nostra concorrenza, quels non dorme nerna.
9: Il Comune de Scuol aveva planizzato veramente di realizzare un progetto col nome Avenir in Frescuol ed in quel rom es prevedeva un grande mind, aumentare l'attrattività, ulteriori sportes, il buon ingiadina. Ma quel progetto è sta causa mancanza di finanze. Per il direttore Claudio Duschletta fu un passo in direzione innovazione fece importante, ma era l'incletta per la situazione finanziaria.
10: Dopo 30 o passa 30 anni, buona ingegneria fu una flotta, si potesse fare un passo un po' più grande. Claire, io voglio le revisioni, io voglio il belletto, perché c'è noi, io asco quel con guala, un con cielo buono, e se il vezzo c'è qui non capite più nulla, allora x in d non torna più. Was poter fare un grande passo era in principio l'intento del progetto a venire in Frescuol e là al comune dice che non sta in per il momento per motivi economici e in Clayquai piazza avesse una wonda qui anche il parco del base idee avesse un più co wonda forse ci dà l'istesa loro in diemo un certo sviluppo e loro fussen nus schon pronti.
9: Rinnovazioni sono il buon svesso, anche la sauna e dire la parte romana irlandese sono previste. Ormai tutta la sauna viene rinnovata completamente. Una sport ci ciuffa di una di più interesse.
10: Ma la sauna è diventata negli ultimi anni una più importante anche nel nostro sport. Non sbagliare, c'è fisch blera gli altri vengono a posto qui anche il buon ingiardino per andare in sauna. Con qua c'è una semplicemente una bella sauna con una bellissima vista viste le montagne e loro vanno dice da 14 15 anni se questa sauna è in funzione vanno da fare al 9.
9: Scuola è diventata turistica ma anche una destinazione c'è una sport turistica sur Toton. 2000 entrate al Bognegedina registrare l'anno passato il Melder del 2014. 4 milioni si investisce un aumento del prezzo d'entrata è inevitabile. Il direttore Claudio Duschletta
10: in vista delle grandi investizioni sono impostute dall'inciarimento, impostute dall'Öle, per esempio, per sciodare quel momento. E se non c'è davanti, al comincio mai in ottobre, vai ad adozzare una volta in paina sprecci, ma questo è un augmento minimo. Ed impostute è da dire che per l'indigenza, per il suo momento, non muove nulla, perché sprecci ci vanno fino a ma sull'entrata regolare per ogni asci ci viene da tro, dalla bassa. Fare il bagno qui e quel pagherà l'ora 2 francs da più.
9: Il bagno in giardino arriva si esporta fino al 14 di mai. Il sole bat vuol dire il bagno con il sale in luglio e la sauna l'ora al principio d'ottobre.
6: Las larmas, che la saranno becianxicces, las larmas dils fans di HCD, Schemanevel, di Tettel, du Schanzes, anche da voi, e io bettangia. Perplex, alla fine, avant agem publicum, tot vessa via ir oter. Ma, je, scucci je. Senza Tettel, è sto in una bunga stagione, bec la perfetta, ma in una bunga. Pi hockey, ed pi club, il club da hockey da tavo. A mince caslo, noi faccio una bunga reclama. An sonda, inso am vi doiz fans e da chi da 3000 en nies per festival, che ci niemo so tron la stagion. Andrin Gerber, sto ir alla festa.
11: All'interno del stadio a Tavau, vesozzo tutto auto c'è scio. La glaccia se non nada mai in curriz. I dati in una grande bar con grill, in una tribuna con band DJ e dappertutto stanno mais e bounce. E tutto qua, l'anno è attivo in normalmente al hockey. Per i fans è questo naturalmente più speciale. E esce se un plebuyen festival il HCD Schoolcampion Schweizer.
12: Ja, ich glaube langsam kommt stolz. Am Anfang war es sicher enttäuschend am Donnerstagabend gerecht, so eine Lehre. Aber mit der Zeit merkt man, glaub, was die Mannschaft geschafft hat. Und das kommt glaub, langsam der Stolz, was wirklich gleich ist über die ganze Saison.
7: Ist das schon ein Teil? Schon von Mal, der Perder aus Scheia. Aber es ist eine andere Manier, für uns es ist proper los zu sein, als wenn man eine Bungenpartei da. Und wir wissen aber schon, die an den guten Ehren zu setzen.
13: Klar war die Enttäuschung gross, aber ich glaube, recht schnell hat man dann gefunden, hey, die Saison ist so super gewesen und sie haben so viel Gutes geleistet und man war dann auch einfach stolz gewesen.
11: Auch wenn Todels Pins sind Anton Venipper in Automotiv.
14: Per guardare anche l'ultima volta il Gioveder e per autogramma Stranski e Lemieu.
15: Ayer per capire autogramma se facciare tutta la squadra una volta senza mondura e uscire.
11: Se la stagione sei stata buona, esce a bet un giù da venire campione svizzero, se è chiaro a tutti. Enzo Corvi, giocatore del HCD, mira denton auch al futuro. La missione di venire campione Svizzer per la 32esima Jeda va wie ein Wann.
16: Ja, absolut, das ist unser Ziel. Ich glaube, wir sind dieses Jahr sehr nah dran, wir haben vieles richtig gemacht. Eben, jetzt müssen wir noch schauen, was da die Zukunft an Spielern an nächstes Jahr. Und dann probieren wir jetzt einen guten Sommer zu machen. Unser Ziel wird sicher sein, Mission 32. Meistertitel, auf jeden Fall.
11: Enzo Corvi, dass ich dann ein Chines mit Adas als Team durch die Stadt. Auch die Jugendurs bandunen um nach dem einen Club. In der Quals sei David Barandun. Als Fans und rund der Fiesta auch in der Vosia der Zellerbrau.
17: Unsere Nummer 57, David!
11: Al Ende di Nes mit der Tiri SC Berna. Wo es gute Autos sind schon in Vakanzes und nun per El de Bardia.
8: Ich bin hier in Engiadina per l'auto da Papa. Se mit den Sento la Grande Roba lette tut, potenz jo Berna e ceva da jure marito er in du sefnes vacances.
11: Von do di Jans o Helen Chietelu quin ist die HCD et se pass per pass venus in jugadu de Chapter Club. Natural mein wenn ihr denn dann eher schon Crasher per il Club de Hockey de Tavau.
8: Graüne warte mehr ist trist e l'altra parte è giure contento da da Valco Cesanov, ma le giure cosa questo in cui ci avvenne crei questo questo giro che cosa cool.
11: Per mo barando un salegre sin in futuro sono auto, ma bene il capitani Matej Stranski. Il giocatore della Cechia o da Chunans per il HCD. O se gli temse di una vostra sia famiglia se se fons alla Cechia.
17: 324 Spiel sind zum Schluss gesehen, 117 Assists, 152 Goal. Keinem ist das Topscorer-Trikot so gut gestanden wie ihm. Matej!
11: Elvin Jorven Todo Schankrescher per ses Conjugadurs.
18: This group was really, really special and it was probably the best season of my life. All the way through. Didn't end up how we wanted, but yeah, I'm really happy. For all those 5 years in Davos, and I will always remember that.
11: Quei temps a Tavau vegn el denton mai ed emblidà. El miri in avossa la meira stagion da sia carriera, esci a betun giù da vegni campion Svizzer. Da dia a dia tals jugadurs sen naturam ein gref per ina squadra. Mol si au del HCD, mag ja nola, ma ne ja e.
19: In Junes mit der Zum ist sehr impodifizil, ma da da war ein bum Mix. E was a ses Arch Juveders hei ka da ein po eine neue Chemie in der Squadra, ma kratsch nas Trainer zum bum wandert, Juver kun kella Emotions.
11: Jugadus che wanna wenn, Jugadus che wenn im Vitier mo la fine mira statt Piela Madem. Final mein wenn ich kampion Schweizer per la 32 alla jeda. Sant la Stadt oi pusch benom da da Gas, ma tocken lu anders Jugadus aus von der Jau in a pinche Pause. Aber wenn tut, sind doch alle Fiesta Korte wau.
6: Die Juiders von Posa, die Fans der HCD von Air Posa, per si possen loros a prepararen, da davantar Fan della Nazionale Svizzera da Hockey, qui Campionate Mondiale an Lacina Terra, allora prossimo manch co an Svizzera. Il sdoda già di sdoda, che il sto di magazzin da mezzde, Giancarlo Candina, se sto il producente responsabile, ursin Kadish, o faccio la redazione delle novità e del microfono, ad o accompagnia Toni Poltera.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Il surmezziter RTR in lundesdì als 4 meic nus gratulains al microfon per vos Natalia Weber. E la prima gratulazion, quella va a Battista de Florin da Cuire, ci festaggia sia sa sentivel anniversari. Per el es nie scrit il seguente. Car Battista, nos tots gratulain a ti da cor sintiu si son tavel anniversari. Pil niev on de vete giavejain nus a ti da tot cor bia soleil, biaals moments e bien success, contentientia e buna sanadat duegina cumpignatai el mince di. So, badi, la direcziun ai dada, ossa ai nom tener la dira e fa pass per pass, di per di, cun tiu tuta to a scedic che as anc plagi. Ja ossa varga tut a scispert e shonglaiti specie il temps da prender pacific e gude. Nus allegrain zon fetsch da fa in a decia fiasta cuntai insemen. Cus plicar salits de nos tuts e stai lux. La mumma Imelda, Willi e Sandra, Corina e Manuel, Jenny e Simon, cun Sofia, Adelina ed Alexi. Per Battista de Florin, te leitz nus a Celtic Thunder con The Galway Girl.

Celtic Thunder con The Galway Girl. Per gratulare a Battista de Florinda, cui ci festaggia il 60° anniversari. A 105 anni festaggia Sigisbert Vensin de Sagogne. Per el è scritto qui per gratulare. Car bab e tat, da tot cor lessenus gratulà oz a ti sintiu 81 avel anniversari e ci vija vina von buona sanadat e tut bien. Nus venin adina puspai bugen sin visita tirtai. Era oz s'allegrain da festiva da save sese in momente compagnia e da fa in viva sintai. Tes afons, ladina, seraina e cordin cun famiglias. Il cor de Fonze Mustein sembra col quartet grigion viril e la canzone Fontaunas clar risonnen e s'nia già vijou.

Il cor de fons de Mustè con il quartet Grischun Viril, Fontaunas Clar e Resunnen, ter l'oper gratuler a Sigisbert Venzin de Sagogn per sia 105 jivel. L'ora va in zaco ence una gratulazione per la Maria Schnotz-Pali a Burec Segnes, ci festaggi il non in tunivel. Per ella, docque questa gratulazione. Cara mumma, tata e basata, sinti un avontinavel di de nascenche gratulainos tots a ti da tot cor e gevijain a ti anc biars bials ons cun buna sanedat. Sperain che ti astes anc pasenta bia bials moments en casa tia. Agis, plagei da ti ubi curtin, ti es bialas flores e che ti possis anc ira dic a dat trocas e a fa gimnastica. Nos tots ingraziain a ti de cor per tut il bien che ti fas adina per nus. Per oz gevijain a ti in bidi cun bia visitas e surprises. Car salits ed ina grande embraciada tes Afons, Luis, Marisa, Guido cun famiglias. E per la giubilara Maria cun non intunans, pudainzat ad ler Semino Rossi cun Rot Sinti Rosen.

0: Semino Rossi, Rozent, Tirosen, Pergatuler, Ella Maria Schnotzpali, Burec Segnes, per sia non in tunivel anniversari. La Rosina Pitsch de Valciava ha telefonato oggi in buon'ora per poter regalare la cupina e qui sia Nef ci accomplisce sia 41 anniversari.
1: Qui è Jacin Armon Pitsch, Jacin Javus Totil Bun e Fortuna e Blair Plagiar con teis figli ci ha ben bot unon.
0: E allora spolgia bot er allegrire in cedere un pacchettin e la posta da RTR con eind nostra tazza. Iris, quardens luna e eft las lingis da telefon, scevesse sgugende gratulere qualcun zanunsci. Vus podais telefonere al 0820-2530 e ruscelio er scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

Fiordaliso sotto il cielo di Roma. 11 minuti ins luna. Una gratulazione adesso mia via WhatsApp per la Nala Scholler de Terun e la festaggia sia oggi il anniversario. Cara Nala, nos gratulain a ti de cor, sinti una telezi e già vijain bia clec, bia plager e buona sanedat. Fai in bi di oz e gaudi in bien toc peta. Nos allegrain insemmen con tai sinti a fiasta e vain u bugentai. Car salits de bab e mumma e de tia soras egna Elin.

0: Glücklich muss man einfach sein.
1: Ils Feschbänklers con Glück in del Telefon is usa. Il Sir Moritz Kallenberg ci ves gugent de gratulier. Buonasera, Sir Moritz.
2: Buonasera, Rada Ramonic. Ja ves gugent gratulau a Senes, a Monic, a Maria Schnotz, che comprenesce oltre 90 donne. A Chavez, un de gratulau in la seconda persona, qua fos Astrid. E Astrid Schnotz, alette 23 sons. Alette fosse stata in tiara tu desti, a se busco il vice a non. A brella taglia son qua e lo auda là. A quale se fa in nondis a host, che l'han vedau in casi, si niantamo ste. A giavisata un mes due sto bien, alla canzun vesso is forbats da compagnia.
1: Der Lenze Fitzko Jane per las duas jubilares, grazie per telefone da Ellen Cimbelze ve mezzdì. Adia.
2: Grazie, Zemelon.

Ils forbats da compagnia. Per gratulirgi ste duas jubilaras e quei füssen la Maria Schnotz de Segnes pel 91 Nivel e la Astrid Schnotz de la Germania pel 63 Nivel anniversari. La prossima gratulazion va encinota alla Nala Schuller ed es nie scritta encinota in WhatsApp per ella. Cara Nala, era nus gratulain a ti de tot cor. Tu vigein tut mo bien e chi mondi adina bain con tai. Stai, scotti eis in car e bien a fon. Sin in bien toc peta s'allegren tat e tata de musti. Ultima chance per vos. Forse erenci de gratulere qualcun, nus vainzenci un po' in temp. Gugenza nun scir scrive in WhatsApp o de un telefon. 0800 25 25 30 079 200 70 07.

0: Sina con Nix Ferbi. Del tuo davvero non è qui, c'è chi di questa persona sono le gratulazioni. Se ti sto lunedì in quarti non ho più in giugno annunci né per telefono né via WhatsApp. Il sbonzo del buon angelino regalano oggi a Battista di Florinda Cuira e il festaggio si è sentito l'anniversario. Forse ce l'ho in altro tempo e voglio e gusto di ir in angelina a fare un po' in wellness.
1: RTR, las gratulaziuns.
0: Ed ei es giavijo senche un bel sabamezdì al microfono per vos dera Natalia Weber, stebain ed alla prossima.
1: Il suente mesdì da RTR.
2: Cun sempre welts, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Pescadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussegl d'Administraziun dalla Sanadura è usa complet e sviluppesce il provvedimento da Sanadada in legge di nota. Ed in Svizzera, due in dunasir al screening sin cancer dal sein già con 45 giorni. Quals temas da quest'ora, gli elas duas, e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussegl d'Administraziun dalla Sanadura è usa complet. Sco quai che la Sanadura comunicesse, diventa Michael Rolas, nuovo presidente, e succede ad Andrea Fanconi, che amana il Cussegl d'Administraziun ad interim. Rola ha manà cliniche psichiatriche a Basilea ed Argovia, ha lavorato per Sante Suisse ed era sta in la direzione dell'Ospital Cantonal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cussegl d'Amministrazione Franco Graf, che ha 12 anni esperienza in la cira da seniors, 4 anni da quai era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione del Dreg Public che è responsabile per il provvedimento Sanadat in legge di nota. Era questo, fa la Svizzera parte all'esercizio militare multinazionale della NATO Tiger Meat in la Grecia. Infine, il 15 di maggio, in era 5 avions FA-12 svizzers in azione con 12 ulteriori staffles da 9 stadis, comunicesse l'Ufficio federale per la protezione del Pievel e Sport. In speciale vengono esercitati e operazioni complesse in l'area ai Genom. Passa 50 avions e 1500 partecipanti dalla Belgia, Cechia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Spagna, Gronda Britannia e la Svizzera in entrenamento. Questi esercizi della viatica militare toccia tarils pligrons dall'Europa. In Svizzera doen las donnas fa las controllas regularas in cancer dal sein già a partir da 45 ons in stall da 50 sco ussa, quai pretenden 3 societats medicinales dal fac. Il cancer dal sein vegna diagnosticia pli e pli savens già ter donnas sot 50 ons. E studis mussien che in screening regular a partir dalla vegliadicina da 40 ons reducesce la mortalitat. In Blairs Chantuns vengono attualmente in donas invitadas mincia 2 ons ad in screenings in cancer del sein a partir da 50 ons. La golia nazionale svizzera Livia Peng da domat è su entronov partidas d'abstinenza tra Chelsea puspestata in la porta sin il pasc. Contro Leicester City a Chelsea guadagna con 3 ad in. Per la collega d'equipa nazionale Alicia Lehmann a quai montai in atterrada dopo quest'on gioca Lezza per Leicester City.
0: La meteo.
2: Ozesi seven sur tracil, su entermezzi poi localmain venir blec sur tutten il sit. Lievin avant fitch ciaut per la stagion, la temperatura maximala è 33 gradi in legge di nota, 22 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quira. Damaun fai aura variabla e nel sit dati da pli nivels e per part poi plover. A Quira dati damaun cun favogn anturn 25 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mes di dar RTR. Hits, sempre verts, escovrides, non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussegl d'Administrazione della Sanadura è uso complet e sviluppa il provvedimento sanadad in legge di nota. Ed il Servizio di Informazione Federal mida opinion e dat tutina investenze es dossier mengele cun condizions. Quals temas da quest'ora gliela strais e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussegl d'Administrazione della Sanadura è usa complet. Sco quai che la Sanadura comunicescia, diventa Michael Roland nov presidente e succeda ad Andrea Fanconi, che manà il Cussegl d'Administrazione ad interim. Roland ha manà cliniques psichiatriques a Basilea ed in Argovia, ha lavorà per Sante Suisse ed era sta in la direzione dell'Ospital Cantonal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cussegl d'Administrazione Franco Graf, che ha 12 anni di esperienza in la Cira da Signors, 4 anni era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione del diritto pubblico che è responsabile per il provvedimento sanadat in legge di nota. Era questo, fa la Svizzera parte all'esercizio militare multinazionale della NATO Tiger Meat in la Grecia. Infine il 15 de maggio era 5 avions F-12 Svizzers in azione con 12 ulteriori staffles de 9 stadis, comunicesse l'Uffizio federale per la protezione del Pievel e Sport. In special vengono esercitati operazioni complexe in l'area. Passa 50 avions e 1500 partecipanti dalla Belgia, dalla Cecchia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Italia, la Polonia, la Spagna, la Gran Bretagna e la Svizzera in entrenamento. Questi esercizi dell'aviatica militare toccia tra gli più grandi in Europa. In Svizzera dovranno le donne fare le controlle regolari sin cancer del sein già a partire da 45 anni, in stile da 50, sco ossa, quai pretenden tre società medicinali del faccio. Il cancer del sein viene diagnosticato più e più savens già tra donne su 50 anni. I studi mossien che un screening regolare a partire dalla veglia decina da 40 anni riduzisce la mortalità. In Blers Chantuns vengono attualmente in donne invitate mincia 2 anni ad in screenings in cancer del sein a partire dalla veglia decina da 50 anni. Il Servizio di Informazione Svizzer, NDB, concede ossa tutina in vista nel dossier del nazi Josef Mengele. Sin base ad un ricorso anche pendente dal Tribunale Administrativo Federale, aia il NDB revalita la situazione ed etia ossa tutina in vista, con certe condizioni. Questa sei necessaria per quaic il dossier continua anche ad una informazione protegida. In finossa aveva gli NDB ad una refusale in vista renvions in la periodo da protezione da 200 anni. Medias rapporten che in storica raia recurì contro quai per eruir se la Svizzera aia lascia amiciar Mengele dalle cesuras. Josef Mengele è un conoscente per ses experiments medicinals crudels con carciauns ed è un conoscente sco Todesengel von Auschwitz.
0: La meteo.
2: Oltre a questo surtracci, il suo intermezzo poi locale ma in venir vlec, soprattutto nel sito, gli è in avanti fece ciao per la stagione la temperatura maximale è 13 gradi in legge di nota, 22 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira. Domani fai aura variabile e nel sito dati da pli nivels e per parte poi puspe plover. A Quira dati domani con favogn intorno 25 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tal RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concept perverts. Scuvridas e hits.

0: I'm falling for you.
1: Musica de temps, cura che me stat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: En lenge di nota il Cusel d'amministrazione della Sanadura us complet. Ed en il prossimo Orient pretende l'Iran da vai ratacià nafs americanas, quaic il Stati Uniti dementeschen. Quals temas da quest'ura, il è las 4, e per vos al microfone urs in Kadish. Buonasera. Il Cusel d'amministrazione della Sanadura è us complet. Sco quai che la Sanadura comunicesse, diventa Michael Rola nov president e succede ad Andrea Fanconi, che amena il Cusel d'amministrazione ad interim. Rola amena cliniche psichiatriche a Basilea ed Argovia, a lavora per Santé Suisse ed era sta in la direzione dell'Ospital Cantonal Basilea Champagna. Era da nuovo nel Cusel d'amministrazione e Franco Graf, che ha 12 anni esperienza in la Cire da Signors, 4 anni era in la direzione. La Sanadura è la nuova istituzione del Drecch Public che è responsabile per il provvedimento da Sanadade in legge di nota. Le obras idrauliche in Svizzera hanno prodotto mai in elettricità l'anno passato, quai malgrado indrezzi supplementari, comunica l'Ufficio Federale per l'Energia. Tra le donne da malaura, però, era mai in acqua affluita e la produzione speciale si è ridotta per 0,5%, sin dank 37.350 euro gigawatt. Produzil pli bler a il Chantum Valais cun schars 10.500 uras gigawatt, su andad al Grischun cun schars 8.000 uras gigawatt e su enter il Tessin e Berna cumince mai radunt 3.400 uras gigawatt. In total las overs idrauliche svizzeres produzi 58,5% dalla elettricità indigena. Tenor la legge d'energia vertenta è si previsto che la Svizzera producesse a 3,2% di più elettricità dort l'aua in fin il 2035. L'Iran ha tenor acnas indicazions attaccia in bastiment militare americano nella via da Hormuz. Tenor l'agentura da novità iranaisa an duas rachetas toccia il bastiment. Il Stati Uniti dementeschen quai e comunicesse dall'Urwart da vaira accompagnà duas navs da vicira segir tras la via da Hormuz. Il venerdì aveva Donald Trump proclamau il Projekt Libertat, quel prevesa che i bastiments militars americans escorteschen e giden navs da vicira per par blockadas tras la via da Hormuz. Il Servizio d'Informazione Svizzer NDB conceda usa tutina in vista nel dossier del nazi Josef Mengele. Sin base din recurs anche pendent dal Tribunal Administrativ Federal, aia il NDB revalita la situazione ed etia tutina in vista cun certas condizions. Questa sei necessarias per quaic il dossier continua anche dina informazions protegidas, agi nom. In finus aveva gli NDB ad in refusal in vista renvions in la periode da protezione da 200 anni. Medias rapportan che in storiker aia recurri contro quai per eruir se la Svizzera aia lasciamiciar Mengele da le cesuras. Josef Mengele è un conoscent per ses experiments medicinals crudels con carciauns, era sco Todesengel von Auschwitz.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sur tracil, su intermezzi, poi localmein venir blech, surtut en il sit. Lievin avant, fec ciao per la stagion, la temperatura maximale è 33 gradi in lenge di nota, 22 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira. Damaun, fai aura variabla in il sit, dati de pli nivel, se per par poi era plover, a Quira dati damaun cun il favun in turn 25 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suenter mes di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides. Non-stop.

0: Ain't nobody di Santia e es sto las cinque mesa in des de its 4 de maig. Hat do buones novetats no di nord da l'America di Stati Unis, Nico Hische, Timo Meyer, Jonas Siegenthaler, Pius Suter, ma Romagnosi e Nino Niederreiter, Rona Desertiers, di Campionati Mondiali per la Svizzera. Da plen, allora, la prossima mezz'ora, 4 Nox di Sport.
1: Alla Saira.
0: Anche qua musica svizzera. Lucio Corsi.
2: Che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

Pat Benatar, Love is a Battlefield, e quel text oggi sbaglia ci mangi per la carriera da Stan Wawrinka. Il SIS Battlefield è ni era il camp da tennis. Ossa è clear, noi ci andrò a giuire il SIS da vos tournir da sia carriera. Vigne d'essere in Svizzera. A Basilea, di Swiss Indoors, nero Stan Wawrinka, Stan de Main, abbandonare la tribuna del mondo del tennis, che ci portoce a turniers. Stan Wawrinka, 41 anni, veva schon in dezembre, già annuncia, c'è il Cala, ci sei la sia Davos stagione, in galbe Claire Noa, c'è il nero a giuire il Cis Davos turnier. Osa appunto è Claire, 34 d'ottobre, il 10 di novembre, nero Stan de Main a giuire il turnier di Basilea e che esco Davos da sia carriera. El il cioncetta la stagione sia cioncetta insomma nella selatura il 2013 che ti tornir da stad terminesh da mai sia carriera er puspe an Svizzera che vance tre sons pitard si vacel o an cet con Basilea ol ne an avuto che bungas ricordenges gudnia ol an Milo i 2006 e 2010 el mince mai cudo or an il mezz final ma il mezz final ci importi o se ci so ci chiederò ad essere sia devosa tribuna si devos tornir avanti il avanti al cala il 26 d'ottobre andrò a giuir col si devos tornir per frang la sia in prima ni devosa partita avant agen publicum il 26 d'ottobre ai Super Monday di Swiss Indoors a Basilea.

to try. Pegasus Next Day vala til sport, bezingal Next Day, ma vagn Next Tranader, til SC Berna, neroi cadesser Serge Aubé, i canadese, cercio canting ons. Serge Aubé, Ellen ci ogrenia dice van curt il cingiava il tetto l'antere tudescia cui Eisbern Berlin made the maestar Berna. Obe, osso da scrivere in contratto in fin 2019 e surpeia usce da Heinz Ehlers e di sta scrivere la comunicazione da medias che ci portò di SC Berna in slespus per tornare a Villa Fermezza di SCB. Obe, nin becin kun erscheint an Schwitzra, er schon schon die Lastung dumela Kater, dumela Cinch, dumela Seis, in fin dumela Nov, schu Juider, schu Center, tr Ginevra, Servet. Il disdo dis Nov, allora, oltre no, it's ZSC Lions. Avanti, allora, mi do an il Exterior.

Forse è chiaro che ci partoccia il campionato mondiale da hockey in Svizzera. Curta avanti che l'anceva rinforza la NHL, l'equipa nazionale svizzera. Che vuol dire? Si vede Nico Hische, Timo Meyer, Jonas Siegenthaler e Pio Sutter on osa Air, Roman Josi e Nino Niederreiter do Tiers. Si vede i teams a Nashville e Winnipeg e un bel contagio i playoffs. Da Meyer rinforza Mind per la nazionale svizzera da hockey. I difensori romagnosi giocano per Nashville, è il vecchio privilegio di giocare in campionato mondiale da ciò. Claire, scu capitani e attaccanti da Winnipeg, Nino Niederreiter, les far los la Svizzera al scritzen las medias sociales. I campionati mondiali in Svizzera che anceva prossimo manch, vo decr an 10 dix, it's kinders da match.

0: Il di der RTL.
1: Als Thema ist die Indistis, als con Laura Bär, benvenuti. La Banca Cantonale Grischuna e sia società affiliata alla Banca BZ è confrontata con un plogn di plirs 100 milioni francs. Il plogn è in connex con un prodotto di investizione che la Banca BZ ha amministrato per sia clientela. E accusaderem faccia che l'Institut de Finanzas ha violato lor due. Quelle pretensioni refusesce la Banca Cantonale. La GKB è di più in Vargau la soletta possessura della Banca BZ. Il Consiglio d'Amministrazione della Sanadura è os complets. Scocco che la Sanadura comunicasse, diventa Michel Rola, nuovo presidente, e succede ad Andrea Fanconi, che ha manau il Consiglio d'Amministrazione ad interim. Rola ha manau cliniques psichiatriques a Basilea ad Argovia, a l'ovrau per Sante Suisse, ad Eestaus e la direzione del Spital Cantonal Basilea Tiara. La Sanadura è la nuova istituzione del dret pubblico che è responsabile per il provvedimento di sanadat e l'ingedina alta. Il Canton Grischun organizzesce quoion il dis d'azione contro la violenza a casa. Il focus è la violenza digitale, comunicasse il Canton. I mondi dentro auter per molestie permanenti, stalking, ni contenti intimi, autentici, ni generali con l'intelligenza artificiale. Il dis d'azione contro la violenza a casa è il 21 novembre tocca il 10 dezembre. Il Sovetsch d'Information Schweizer, NDB, datus tutina investa el dossier del Nazi Josef Mengele. Sin base d'un recurs che è un pendenz del Tribunal Administrativ Federal, ha il NDB reevaluau la situazione a dette investa con certes condizions. Quelles sono necessarias, cunque che il dossier contenga una dina informazions protegides. Tocca nos, vevi il NDB a dina refusau l'investa. Den Rapport der Medien ein Historiker, den Tom Fatsch Rekurs, per eruische la Schweizer, weisch au mit Scha Mengele. Josef Mengele ist ein Konnaschens Gott Todesengel von Auschwitz, per via de ses Experiments medizinals, grudeuvels, konkerstions. Quasi stau de mir wart, je divisilon im bien divertiment kun ihres Programm.
2: Jindersheira, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja, Sonja,
3: Schon deglio, schon fa mal da perdere uscia, aber se l'altra moda maniera per uns essere proprio l'uscia, se ne faccio una buona partita e vessen aber schon gia da guadagnare in sassetzke.
2: E ad un sondaggio perché tu te ne pigli a dia, per esempio, erda David Barandun, ci bandunga il HCD.
4: Tra una volta mi è più triste e l'altra volta è più contento da qualcosa che sono offi, ma lei è giuro che su cui ci avviene, credo che Ah, ich dir kurz so cool.
2: Noch schein Becha dia, Bechang, noch schein beim Venja, Bell ist es Knox, mis nom Toni Pultera.
0: RTL, informativ e divertent.
2: Ich gebe dann kun las Lirikas Annales, dar il Maun.

0: Quadrants, la folla dispa sulla 6-1 e disdorcionze son Nicola Gaudenz da Müstair e Guardia Pescia della Nagiadegna Bassa e della Val Müstair e lo prendi a manch da scolast da fazio o da sia passion ins bodec della Pescia la profession.
1: Rosa metà in per spesi, qua mi sottisfaire, metà in per ci se si può mantenere il spesi più ben possibile. E mi c'è tanto di spiaggia in paese, c'è un fiume lascia da volte con la popolazione di pesci e c'è il qua e dai, e si vive in paese con quel sviluppo ci va, era in paese in avanti con la pesce, però ed è un hobby fascinante, è un bel hobby.
0: E un hobby però era una CL investisce naturalmente, per più tanto time scoppi botte, se c'è Nicola Gaudenz, guardia pesce, al beple che fermi i regni desideri da exets a pascir clear senza far che pression mince de se la hobby de neda e la mas investir che frank oter al lavoro ante la pescicoltura a Müstair no c'è il facendo con il 36 pescins con allevament da pescins vuoi era far la controlla durante il time da pascir e tiene allora era c'è la vada e forstem della natura e di flums in grigion di sit e le persevedia ci da queston dati in a buona pescia
1: queston vaina er una bassa aua. Quai vuol dire che deve essere una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, questi svai opro l'aua ed è una bella aua. E io penso che hanno un buon comandamento, un bel avvenimento per l'aua.
0: Da plem di Guardia Pesce dalla Nagiadegna Bassa della Val Müstair dati Anthony Profil, an buon 20 minuti scocca stasera Nicola Gaudenz da Müstair ricordo a raccontarlo da play da sis mastir e della fascezione pascier. Il profil se vez es ontalar osa sen playrtr.ch ni scio sen nasa pagina d'internet.

Gisto scheia Roy Orbison, Oh Pretty Woman, an 4 minuti e 16 mesi. Allora, in nome di Cotternox, il Time Piglia Profil con Nicola Gaudenz, Scudivagn Santia Anzant, e Guardia Pescia delle Svalade di Sit. Mi vart fisiche il sto, sei ressoncia alla RTR, il scatter da Maccia. Tra l'anno tra mangiavanci niente il profilo della sesa mesa anche un po' musica facci a vista dei se nostra pagina di internet rtr.ch schlez da play informazioni che ci è capito ozza an i grigion per esempio la rinnovazione della fasada della Cia Alva e Mulens in omaggi ai pesticidi di grigion facciamo una bella sera caldi, facciamo pulit e tot vin buon. Elko, Shitumusheya, e Robbie Williams, Rock DJ,

0: RTL Il Profil.
1: Es prüms da mai es saüre per bleres persunas in Grischun un di tot special. Es prüms da mai comainzan empe la pescia era in tis flüms in Grischun. Circa 9500 pesciadras e pesciadras buteraun lura a banura bot schon la prüma jada al crötsch cu la preia a in tinündes flüms del Grischun del Süd if spereschen sün un bun butin. Der Spezierka Weinschanz ist Nicola Gaudenz, der Müsteir al Guardia Pescia der Engiadina Basse della Val Müsteir. Nicola Gaudenz ist al Jast del Profil da Dozzi, quel Profil registraini quasi anti il Büro de Nicola Gaudenz, anti la Pescicultura qui a Müsteir. Benvenuti a quist Profil, benvenuti a Nicola Gaudenz, mis nomis Roman Dobler. Nicola Gaudenz, es prüms da mai quel di special. Po era il guardia pescia dall'Engiadina Bassa e della Val Müsteir, bütera là la prüma ja della pria antinündes flüms della region i dire pescia.
2: Na, propi del tot non es escea. Noi gen ozien di bler più libers, quae es escea, scocidera e son uniada. Uniada podevna ir pesciar be ordenos district, che vuol dire in Engiadina Bassa e Val Müsteir neanche non potevano ir a pesciar. E oggi in dì potevano fare qua. Che vuol dire non potevano ir e torer la patente da lonce non l'hanno. Qua è un pari er bun, ci si va per le zaue, ci si conosce un momento delle zaue, e poi ci si es per le zaue, e poi ci si sa qua c'è qua es. Però, hai, io non ho nerna e scebler tempo durante l'està, e allora venne be singles dies, ma singles dies venne con i colleghi mi domandano se non ogni sera un'eada a pescare allora hanno da compagnia e io dai qua.
1: Noi registriamo questo profilo anche la pescicultura e hanno menzionato qua avanti forse ad Aldi Dovard giusto che ci muda l'aua delle differenze bacils c'è l'acqua per l'allevamento dei pescins e tutto pronto per prima di pescare.
2: Pronto per la pesca, sta ad essere tutto, sì. Non crea incidente proprio in un buon comandamento. Quest'anno viene in una bassa aua. Qua vuol dire che deve essere una ficina bella aua, ed è un bel aspetto. Questi vai a pro l'aua, ed è una bella aua. E io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento pro l'aua.
1: Da insomma un mantun da fare avanti che la pesca comincia. Io mi metto avanti che questa stagionata ossa, appunto, quarta avanti che comincia, e sprims di zer della pesca, c'è tot spetto in pace comincia, da quale blera la ura al guardia pesca?
2: Io devo decidere un po' più in generale. Non avendo a che fare bene con la pesca, e devo dire in sna, amo blera roba ci gira. Avanti ci comincia la pesca, l'andir qui in pescicultura e se lavori sco ci desde mettere a dire al spots da d'ora e desde vesser ci veng ci alzin chas funziona ci vengo a botta aua e allora se derizzerint tot il canal se c'è tot funziona bene des pront per curci se smette a dire al spots allora.
1: E di schleppa adesso ma mettere avanti che ci comincia una delle laure si serve da fare squars con gli uns pesciadri, con questi ci comincia un nuovo, da spumperons, sai da fare un quars in giù ci si imprende la molina della pescia.
2: Questi quars sono stati beos alla fine d'efna passata, questi per solito un efna d'us avanti la pescia, e questi quars sono visitati in generale fici bene, e svezzi c'è l'interesse qui per gli giovani, per ir pesce per errore nella natura e là imprendono tutto quello che c'è fare intorno alla pesce, c'è sorte di pesce ci dà e c'è tecnica ci dà e qua ci si va intorno con i pesci, qua imprendono per quel corso. E questo è un dì di teoria e un dì di pratica e c'è una buona base per cominciare l'ora più tardi a dire pesciare. Qua non esco dal tempo che noi avevamo a pesciare o ben ci non aveva nessuno in famiglia o in amici, ma se aveva in un anno, se aveva in giù un'idea, se aveva io per l'aula, Quei oggi in dies sto ir intorno in pain andret con le bestes qui e con le pesces e ci ne vengono stressati da pisco quei ci fa da bisogno.
1: Or dall'esperienza forza sai badacci non basta più sapere il bapo, il bazzegner mossa che ci sapigliore in croce da un pesce di smasapiccian ci si imprende là da tal torrente in mano con un straccio o bleccio di unas mauns perciò non ci fa bulais quei non basta più e se ci sa introdotto qui squarsi in giù ci imprendono proprio a mobler da più scopi quai.
2: Un sapeva ci sapeva di fornire bleccio di smanze e c'è neanche non sapeva quai. Un sapeva che pare il pesce e c'è neanche non sapeva. E qua da situazioni loro ci non sono alt proprio scebunas per i pesci e per i pesciati svessi. Oggi in divenir guardare un po' più preciso degli odutro e osservare qua ci viene fatto robe si dà alt critiche sto tenor e qua si vuole evitare con un corso fondamentale ci viene in pro noi in nostra regione con quel che sono er della partita là e accompagno quel cuore svezzo ci viene fatto quel lavoro fici bene e gli instruttori ci hanno una scolazione fanno quel compassione e fanno quel proprio fici bene, questo è bene.
1: Nicola Gaudenz, da spiel 2012 non mi sbaglio ieri per le pesciadere e le pesciadere statistica è alcun da gin in cui ci si da portare in mince prede ci si fa in giù ci si ciuva il pesca un lungo cialdera da spiel ci si fa quella statistica sai visto che la cifra di pesci ci si tratta ora di flumi in Grigion e si tiene massif la metà di 2000 si deve forse per 250.000 pesci sulla stagione di pesca. L'anno passato, in città di Celdì, 60.000 pesci. Ci sono motivi che quella cifra si è sbassata di una tale maniera?
2: I motivi sono molto differenti. Oggi in questo momento l'influenza della natura è qui. Si osserva che ci sono più sovente bode e qui fa grandi donne. Questa è un'influenza. Es dir l'influenza principale e in schna l'indir de spel 2006 des de scoprels chachaders an a luf e no va in la lutra ci vive er antiles aus de l'ingedin in Valmistair nos aimo observa lutres e des ai er otters inimis qui stan sei visel cormoran o des er l'irungris. Però l'influenza della natura è l'influenza principale. E con quel che si è visto, c'è la popolazione di pesce diminuita relativamente ferma, si è adatta alle prescrizioni, ci si vuole sostenere più ben possibile le popolazioni di pesce, e c'è la nostra influenza resta un po' limitata, al centum vuole una pesce, ci stegna a lunga vista, e per cui si è alter adatta in quel senso le prescrizioni.
1: In che stadi si presentano le aule qui? Hanno detto il principio che le responsabili palen, le flumi laterali, la clemgia, o la sciarla, l'aula della Valduina, per esempio, la Vinuaz, il Rom in Valmusteir. In che stadi si presentano quelle aule attualmente?
2: Ma adesso mi aggrivo a dire che in generale e diese Aues viel stabiles, die resten Surons, die stets bunes, e des per eur Aues, die sind pertocken, appunto, da Bodes, o die porten ein Fischbler Material. Die Javantages halt er, si wenn ein Fischbler sedimains, lura se simplinischen sü, in pein quels Fops, pütje Fuels, quels Lommes, sko ci sdisch per ihre Pestiar, Pestern halt er jent, in Pazops, e lura perché vengono impliniti queste lomas con materiale o il zops er da vocrappe e in avanti. Allora è tutta la struttura un po' più planiva e da domani zop per pesce e da domani struttura per le larve di insecti per cui ci vive in tilaua. O le aue sono plein vite, plein larve di insecti e da domani struttura da in generale da domani vite in le aue. E questo è un po' il sviluppo che si osserva. Però è da dire in generale, da allora erderci a azioni, a azote, e quelle al momento guardano ora fitch critiche per els pes, però quai es l'ora der che situazions ci porten der che strutture sentes flüms. E quai es er stat ein tes ultim zons es er stat miche tander che au as ortes e da va quelles pareva os as vezze che le strutture der che bler meldra. E avere rosa lin Gina Osser, sie will dir, der Braille in jo, fine jo, schuol, elin im Bellstadi. E lader c'è eine meldere Struktur, es wird sehr, der c'è auch quiston, larves din sex, c'è otter sonst, bot pün us wird sehva, es wird sehr erst, c'è im Flüm, es a regenerar, c'è quai, es po schwilopar er positiv, der c'è relativ schwelt. In schnaz, es poi a dir, weine, in questo distretto proprio beesischem tragetti della natura e se tragetti ci si può ir da lunge in tilestere cercare sono stato fin già in Alaska in Blair Zotters Lewis as a be a dire un io le schiavorge so e se scocci da pronosa questa natura da bellezza e non si stufa forse più proprio tanto sco più bot ma idee proprio in bellezza a dirla a pesciare.
1: La grande parte delle pesce sventra a qui anche la pescicoltura e cosa qua funziona, qua duldini dal primo toc da musica. Al primo toc da musica c'è Nicola Gaudenza e già è un toc da rock set.
2: Rock set è materia di mente il viaggio che aveva fatto con un compagno, con Vance Jones, aveva fatto la matura pacchetta la valigia dici in America, anche New York, e là vanno a comprare un van, c'è un busin, e dejanis con quel tre maestras dell'America e su fino in Alaska. A New York vanno a cletore due CDs, una di quelle del rock set.

0: Bene, non è una roba segreta. Als primi di mai saranno differenze guardia pesce o guardia ciaccia in giro e penso che sono là in regione di scuola in giro che faccio controlli.
1: C'hai controlli fa? E allora lascia il vin all'ö?
0: In generale, se vai ne ad, guarda un passo in distanza con chi viene pesce. Ci sostengono un po' delle regole in generale, ci non stanno coltivando senti l'aua a pesciare, ci vanno intorno tanti in avanti, che ci tocca e con i pesci che ci ciuffano. Al meldere ci sguardo in ada su in distanza, e allora da voi si va via e si domanda che ci dice le pesci, e tutti in ordine sguardo i pesci che hanno ciuffato, e allora si sguardo e ci hanno la patente e ci hanno fatto le statistiche in andretta.
1: Una grande parte dei pesci, iso sa forza giusta vi della China, qui in questo bacil, senti la pescultura, mi staira qui al local, sper quell'unge che non registra in al profil. Co capite quel allevament da questi pescins? Dal momento che l'ha a Zöfs, co vai a in avanti?
0: Noi in quelle zone di protezione e là ci fai una pesce adulta. E allora pigliaina con noi pesce adulta, che vedi che quelli sono buoni per guadagnare gli uffs e quelli spigliano con noi in pescicoltura. Quelli dell'ingedina bassa del Suren, quelli potevano lasciare in un locale, io predella, in un locale delle ovre elettriche, quelli non sono da Torre in Val, però quelli della zona di protezione del Cernet spigli in Val. E allora qui mettono quelli in bacils, loro mettono in un padaggio, perché le pesce hanno un po' di zops, che hanno scolto che non c'è un ciambrino per noi, che non c'è niente in cielo, e là stanno loro le pesce un po' più calme, senti le dage. Dopo un'evne in circa, che le piglie mettono le dorme, e loro posa torre in mano, e ci sono madurs, loro vengono a gli uffs, bozzoletti. Quando hanno trattato gli uffs, mettono un cul di salata, e quando non vanno in un certo numero di uffs, loro vogliono il maschio col sem, mettono la sura e dove in quei svegli ora gli uffs in una coppa con acqua fresca e loro si smaggiano un po' e loro infra neanche un batter d'olio sono già fruttificati quegli uffs. E in mince e vino poi rende bene un semin. E se bevi una forina ci puoi rendere un semino e allora il fruttifica. E da ora arriva in una schiaffa, in cui ci dice, si smette gli uffi in un piatto e lascia una di un'aua fresca, mince di tutto l'inverno. E là restano gli uffi l'ora su tutto l'inverno e da ora 3 mais circa viene allora il pescino dell'uffi. Dopo la metà del tempo del sviluppo si svezza allora agli Öls, questo si dice in tutto l'Augenpunktstadion, si svezza il punto agli Öls e il resto del tempo allora viene l'Orda Levin e allora l'insaggio di un'altra mente per il primo tempo, questo basta per aver 5 Efnes, in la natura vive l'amo sotto leggera e intanto vive sotto leggera o intanto l'amo questo saggio di un'altra mente vive da quel saggio di un'altra mente e il pesce viene in quel tempo di una più slanca si forma un planeta als organi interni e pur che la dovrà su quel saggio di un'altra mente loro stolire la surfaccia orda leggera per chiater da magliare la clappa al fom e loro stolire su e a cercare agi da magliare questo qui in pescicoltura al momento c'è otto il piglio orda la schiaffa in cui c'è il vivo in il plato e sto un metro ora in questo bacils e comincia da Paola.
1: Hai di giusto viso avanti. Noi siamo stati avanti per questo bacils e questo verdudes in giù c'è l'aiuto di mince bacil da quai da 6.000 pesci. Allora, se proprio io sul fonte si nairi, se vezza, c'è quasi una grandissima quantità di pesci. Questi sono circa 2 mai svelti e vengono nostri pavlati.
0: Qua è scuola in la natura, la mai nera. Più o meno mince di, però se non si spavlesse un dì non fosse un problema. O se in mince bacil non è proprio tanti pesci, al primo si smette di più, senti in un bacil, e dopo un tempo loro crescono un po' e vengono un po' più strano.

0: bet. E allora si sentono un po' in meglio se hanno un po' di più spazio. E allora parte su qua da un bacillo e mette in due bacilli. Perché hanno mai in concorrenza. Perché i desi di una erano di questi che sono più grandi e più piccini. E quelli più piccini loro hanno fatto di arrivare proprio al pavolo. E per di su in più bacilli e allora da più le. E allora riescono anche il bacillo per già non mai e mezzo circa. E quando ci sono pronte d'ora al spazio, allora posso mettere ora nel spazio e l'anno allora mi blerda più le e da più surface e da mai in concorrenza. E il vantaggio del spazio è saltare è un ambiente naturale, ci c'è er alci da maglia naturali, da larve di insecti e da tutte sorte per maglia ora nel spazio e là c'è tenere il più debole, che non sono forse giusto solo le pavladoere. C'erano là loro era da maglia. Se c'erano quei piccini, può survivere piuttosto a momento ora in questo posto.
1: Quanto lunch resta il pesce, il pescino, anche la pescicoltura?
0: In generale, mettono ora il pescino pur da voce di stato le azioni. Quest'anno è un po' da meno naive sugli occhi, ma prima per solo crescono le acque in nostre regioni più ferme. E quel tempo evitano di mettere ora i pescini giusto quando l'acqua cresce ferma. E soprattutto guardando eravamo c'è una acqua che sono un po' più sensibili, che potesse dare strasore, ci dà ruine e la metà in ora, ma più tardi la metà in ora, allora più verso la fine o asta. Cioè, non speriamo che non metà in ora i pesci hanno una buona partenza e non sono giusto confrontati con ore o acque più difficili.
1: Interessante è qui era sapere che i pesci tornano da ciò che hanno in loro da l'anno ci vengono.
0: In generale, è una cosa che non mette in un paese sulla genetica del pesci. Questo vuol dire che non pigliano o fa un pesci viene in giardina bassa via Suren, allora vengono quelle uova di una tenuta separata, che arrivano in una schiaffa con un piatto che dice marcare questa qua da Suren e qua viene messa in un bacillo ci deve marcare da Suren e anche in un pozzo ci deve per questa da Suren e questa arriva allora da ciò in la regione già in una scuola in Gno e questa della zona di protezione di Cernez arriva in la regione di Cernez e questa della Valmisteir resta in Valmisteir.
1: Una grande lavoro di ciura per dire che è al momento col spiel. Avant circa 10 anni è capitato quel accidente in giuccia con l'urs da mantenimento con la PCB, una chemicalia che si dovrebbe più volte in quell'urs, anche il spiel. Una grande parte della popolazione del spiel non ha survivuto qua e là. O se giusto credo che la primavera cominciava, o se abbiamo cominciato a pulire un tragetto da 5 km da quel spiel, per cui ho tenuto l'ora, ho pigliato l'ora di incontrare i pesci, smettavo di continuare a per ir a pulire. Come c'è tutta quell'ora precisa?
0: Ma qui stiamo a precisare un po'. In estate del 2013 c'è stato un accidente, c'è stata una boda da sedimenti nel lago di Livigno, ci deve arrivare via per la scuola di dotazione, cioè ci deve il tubo di dotazione e a stoppare quello, e deve arrivare più a un ufficio di per il spiel, e già qui è il modo di dire che non discorriamo più del spiel zura, che vuol dire del spiel, tanto il punto del gal e là da dove spin. E là erano crepati fichi blers pesci, o bottozzi. E da volte, dal 2006, è capitato questo col PCB, questa è un'altra roba, questa è stata anche il tubo da fiero, quando ci passa l'acqua, da più volte mettevano sui colori con PCB, quel protegge meglio la colore, che non erodisce. E con fare lavoro per torre di vento, questo colore del PCB è capitato in una firma che aveva sarà io ben il tubo, già ci lavoravo in lente e desi questa polvere da PCB col scuol che era da lavare del muro con l'acqua e arriva io anche il spiel zuro e già là era già anche il spiel zuro tanto l'aide Livigno che vuol dire anche il scuol del spiel zuro da là in io anche il flume del spiel zuro fino io verso la spina. Quai es lura gni fat provas del sedimaints, del spölzura in gno, fine jo ova spin, e ainti leida d'ova spin, eram ainti il spölzot, fine jo ainti len, es a lura observa ci des restanzas da quist PCB B ein la parzura del spölzura, fine jo tres quarts della lunghezza circa, e da la gno lura s'è decis de pü far quistes lavurs de toror el PCB.
1: La laur rossa, storgiau a tilura mincia crapital puliet o cosa ne tiai un flum ci discontamina con un tussi?
0: E le vamo dir per via dels pescs. Els pescs zai fin già l'an passà zai redut l'aua de dotazion ci des la, la zai zo controlla quanta aua ci vende val mur ora zai redut l'aua. Io sono la metà del solit e zai pesce o quel flum. Zaduna sarei io in quarto tragetto e pescia quel traiziato per ci fare ora più o meno tot e za ciuf quel pesce e za sposta quel io antil leide dove spin si somma leide dove spin e uscia za sposta in tot bot 20.000 pesce be del spölzura in la parzot e ossa e za in be più in res de pesce e ossa avant che ho cominciato con le lavorze e ridotte moneade, ho restato naturalmente in quel bacil più che folz che dire in questa moduna, restavo un certo numero di pesci. Però il primo pozzo, in cui veniva ora l'aua dell'aia di Livigna, che spölzura, l'aveva in bed in quarto sbassato con pompe, veniva sbassato quel pozzo, per pescare una volta con una barcina elettrica, veniva gli ultimi pesci. Ci può noi allora cominciare con le lavori. E le lavori funzionano allora in quel senso, ci viene tuttora una vetta di circa mezzo metro del led del flume, e viene tuttora tutto quel materiale e manà su per il plazzale, ci des drizzaint sotto il muro del Ponte del Gal. E l'aise allora drizzaint per criblare il materiale e essere quasi un sistema scoper criblare l'or. Tutto quello che dice l'ora più fin, viene tutto da vento. Fin vuol dire più di 2 mm, se più piccolo, viene tutto da vento. E tutto ciò viene l'ora di scemissi in avanti il flume. Però è una ficina grande lavoro che durerà tutto quest'anno. E spero che a fine d'autunno fa tutto il lavoro. Quello che c'è allora è quello che è possibile da fare.
1: Da spiegare senza Nicola Gaudenza, l'Uardia Pesce, dall'Engiadina Bassi, dalla Val Müstair. Al prossimo toc musica vien da Zucchero. Baila, sexy think.
0: Il titolo Baila è ballar, ci piace ir svesse, bal ficient, e con quella musica funziona qua. Let me see you dance, man.

0: Nicola Gaudenz de Müstair, 55 Jons, bab de d'un fill, de spübler sonza l'Uardia Pesce, de l'Ingedina Bassi e la Val Müstair, cresce su a Squal, ainti in una famiglia de reverendas. Al bab d'Uri, d'era reverenda a Squal, al giumblin del bab, John Gaudenz, d'era reverenda in Ingedinata, son al Bazzegner, d'era er reverenda, perfino al Taz d'era reverenda. Nicola Gaudenz si è in un'altra via, dalla matura al fatto al seminario da magisters, ha dato scuola, quindi giunse allora tutta l'occasione da punto muder e da surtore all'Uardia Pesce dell'Ingedina Bassi alla Val Müstair. Reverenda, non era qua mai un tema per voi già? C'è l'Ieser quella via, scuola bab, scuola bazzegner, scuola taz, scuola barba?
1: Un tema, era qua sempre noi in famiglia, noi eravamo in cinque, siamo quattro, dos fradlions e dos sors. E pro els cusdrins dire quai zurer in tema. Però, hai, is ventra zu, lein dir sco fil de reverende non es adun ner naisce simple, es estes essere un pein buon exemple, quai non es ner, o non svole ner ne essere adun, sco ufante, es quai es in a posizione un panigli adun esce facile. Però, hai, i disco, allora mi c'è tanto se fai botta posta, ma hai, ci non è stesso, e non è stato un altro esempio. Bab non ha mai sforzato di dire in quella direzione. Noi siamo stati molto liberi di chiarire quello che ci piaceva, e non avevano forza, per quello che non dire, non era una famiglia grande, avevano blere libertà, no? Non avevano i genitori ci domandavano mi c'è pezzini in giù c'è noi esno con ci c'è noi ovaini non avevano proprio blera libertà c'era anche il tempo libero da fare qua c'è noi leano non avevano nessun disavantaggio però avevano un nome se a figlio di reverente avevano visto c'è quella fatta quasi esi un po' in quella posizione qua è ben però svesse non hai mai la tendenza da dire in quella direzione.
0: Alla reverenda era più bota al magister er, una persona di rispetto, si può dire, una istituzione in clea. E qua non era mai stato in palses, ci ha detto, ai, io potessi forse proprio fare scobapo, bazzegnere o scottato.
1: Ma le dire con queste autorità, questa è già mi dà allora. Qua era già del tempo che mi sbab dire reverenda, dire a un po' più persona di rispetto e... Proprio mai visto c'è anche il comune, però quel tempo c'è un'ermi da in pein, persona di rispetto, viveva da mai in distanza col reverendo, con il magistero, c'è un'ermi da, nell'impressione di c'è davvero rispetto in verso quelle persone, era in verso il magistero, però c'è nulla più scocidere, di essere becci, di meglio contatti, di avere più aperti, des un altro ir intorno in concel scoda più bot, ma in un certo rispetto proprio ci torna il sguardo che ci tocca in verso quelle persone e mi pare che è stesso importante.
0: C'è una relazione con lei con suo bab? Duri Gaudenz ci disni se non sbaglio non ha un T4 e è morto beva un T2 era proprio hai una istituzione in parentesi giusto a scuola.
1: Ma non avevano scocciato col bap in buon contatto, naturalmente. E se lui era un che aveva hobby, se lui aveva un po' per sai, lui aveva niente a vera flor, e lui aveva, non era tanto nome, lui era allora un che sapeva bler di più con noi, e non aveva tanto interesse per flor, non aveva. O aveva ad osservare uccelli, o un altro hobby che aveva e feva terzo vendere al Schach. E quando era allora anche il studio, feva Schach e io aveva da voi Rius, che aveva visto la gazzetta, che era scritto. E qua allora non aveva il Mosare essere no. Per cui si confondeva bot massa da 6 ore, e diceva che si confonde bler massa, e allora studiava da voi la notte, qua non aveva il no. Fessen, da quel anno non abbiamo sa quell'anno, però non feva nir spaseado, si evena a cerciar pomme e da qua è stato veni mainzi se ci restano.
0: E l'er scritt Fitch Blair, ed era Fitch ingaggiato in clier pel Romaunch, Undes per davans, un reverenda gaudenza tradüter la prima Bibla per Rumantsch, e squai alts ce la ciuv de ses bab forzerempa, al dun de scriver, al dun de scriver su una poesia, garantì al ciuf esce quel plagiar per la natura.
1: Hai per la natura in mince cas. Si se vai schon de dufant a spas in la natura, si svezze un pa, se si imprende a pregiare un pa la natura. Quais la natura fa bene a mincinci va ora in la natura. E per scrivere o se stoglia dir, hai scomagister naturalmente, si steva da regolarmente con la lingua, però scrivi sves non hai mai cominciato a scrivere tox. Noi abbiamo più da scrivere, se compone mai un po' più lungo, se c'è, ci sono allora ci commentari, quando ci si faceva la scolazione, però e non ha mai soprattutto quel don da scrivere, o non ha mai niente proprio quel don scobap per scrivere da più.
0: Però lo stesso quel plagiare ervi della lingua romance, supponi, e l'ha impreso l'ora magister primar, allora più tardi ha fatto scolazione per proprio Mosser, essere il magister da scolare e scolars con un debel da imprendersi, se vuol dire, se alla scuola in avanti, quindi Jones era qua al magister.
1: Ah, questo è giusto, questo è stato un tempo con il magister fece differente d'ossa, da essere là con gli ufans, ci avevano certe sfadie, e però al B è esser sei da main scolars, però qui in Valdere qua er scolars de fici differenti cialins, qua ci non es l'ora d'una, c'è simple da scuola, qua es, il primo sveva tots in un locale, e dopo erano l'ora d'una da più integrati, sveva be in quels roms ci avevan da più fadies. E qua es stat al cer be, ci sa tempo per quels ufanzi, quels appregen l'ora, bot forse a modo più scuotere su fans ci si confonde con essi e ci si dà tempo per dare o con essi. E dal speech and progress ci fanno questo, a pregio in quello a modo più scuotere.
0: Blair Magisters dice un preciso qua, al sviluppo ci non fa un, o ci non not fa. Qua è il bel da vezzer, scuotere il sviluppo, anche in se crescere.
1: Ah, qua è scuso fans, si guarda sempre Kindles, quel sviluppo che questo fa, qua è enorme. E in scuola si guarda in la vita, qua è un quarto tempo. E però, hai uno è un scorto e imprende enorme blare, e c'è e forse un paio mai un scorto, o da più fadia, però allo stesso ci ha fadia un po' più tardi fare un gran sviluppo, e c'è da 6 punti, c'è il e fermo e può la fare un enorme sviluppo e ha un bel mestiere e soddisfazione più tardi tutto in ordine più che ci desse il melder della classe.
0: Quindi John sente in una ciambra da scuola tanto rata era Münsteir e l'ora è la possibilità, la chance al fatto che la potesse annunciare su questa piazza da scuola guardia pescia. Pescia da s'inclea schon avant, fervent con viadis fin in Alaska d'era qua giusta clare quella occasione pili ja un annuncio in quel posto.
1: Ma è una chance di vigiare prima. Il magister ha il proprio vantaggio, dei differenti vantaggi. Dario con il scolars ci sono vicini un po' differenti, il contatto era figi bel, però avevo l'impressione che mai fes mai una moda fare i ralci tot'otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai besetti in anche il centun e qua dire son mes hobby ire pesce e allora ne sti già mai na su questa occasion unica stelle bot in provarora e se non ti chief allora ne prova e qua leva far per caso ne er chief questa possibilità e aveva fatto fin già avant con far la scolazione de magister e in altra scolazione aveva fatto lavori in par scientifiche su da pesce e non aveva forse un piccolo vantaggio verso altri e non aveva questa piazza e non è stato già pesciare quindi si aveva un paio d'ore avanti però questa svezza in due mani è un mestiere molto vasto e si può prendere a dune in avanti questo è il bene
0: in giù a Val Nun dit Alaska es quai als cituarna minchon obi mincha perons, pola la modunas a cumplire rische al desideri da dir savesa pescher da torora da ques bes, salmunz, cisa polura giust al lö, fumainter, paqueta riotur in o, in grigiun.
1: Esto è il dire, also, después che si un guardia pesce, o se non hai più il desiderio talmente di dire pesce dal tempo. Dal tempo eva, ma anche il tempo libero eva, bot mi c'è di. Dire, sono un po' fanatico di dire pesce. O se metà in per pesce, e qua mi soddisfa ieri, metà in per ci si può mantenere il pesce più ben possibile. E mi c'è tanto mi displace un po' in cevezzi, c'è un fiume lascia da volta con la popolazione di pesci e c'è il, qua e dai, e si vive un po' con quel sviluppo, ci va, era un po' in avanti con la pesce, però ed è un hobby fascinante, ed è un bel hobby. E se posso dire, mi c'è tanto, mi c'è 5-6 anni forse, ero inviato per ir a pesce, allora esco più, esco a morte.
0: El va forse orienta concerts da Alvaro Soler, questo è il prossimo toc musica che Nicola Gaudenz ha già visto. E il prossimo, ma in giusto era invitato dalla Val Müstair da un concert da Gluarn.
1: Hai, questo giusto, sono stati smorti, c'è quei esi scia, c'è quasi in Cantador, fici con Chantel, fai la tour dell'Europa e una stazione di Gluarn, ben davanti porta, quella... Noi abbiamo riservato e sto a dire che abbiamo fatto una collezione con la lingua spagnola, dopo che mio frate stava in Ecuador e sono stato a fare visite in un paese spagnolo e c'è un po' di più collezione con la musica spagnola e abbiamo già da là davanti un po' questa musica e Alvaro Soler è un cantatore che mi piace molto.

0: Alvaro Soler, un des gevüschs musicals da liast del profil de Dots, de Luar de Pesce, Nicola Gaudenzi. Ainti l'ultima part del profil, desi ent a moin per Cavazzin, sinci c'el po risponder simplement tot spontan, c'è ci vegn a di mainti. Pro Luar de Pesce, pro un pesciader, passionà, fus el prüm Cavazzin s'inclea as prüms de mai.
1: As prüms de mai... Es il prim di de pesce, un di che blers pesciaders nu pom bona spetar, es ad una besch, es ein hobby, cis alegre. Quasi important per min ciun, cis a un hobby, cis alegre, ci desu gen un punct special da l'on.
0: Pescher cun un verm sul crötz, o plü cönc pescher cu la moascia süta.
1: Ma auch is der un tema Quest'on s'ha introdut tragets, jo ci des scomandà la praia naturale, per quai non voglia dire o se piuttosto con questo o con c'hai, ma in quel tragets si può pesciare bene con praia artificiale, e quai ha introdut il centun per sostenere le popolazioni di pesci, per quai c'è Ivan appunto in avò, e con praia naturale trovando nel pesci salt la praia più svelta, e si ferisce e da ferite che tutti noi poi un pesce e crapparlo andare via. Qua si vuole evitare con qua e là, con qua si è introdotto questo tragesto per fare le prime esperienze con queste nuove praie.
0: La pesce o sviadis in Alaska per pescare salmone?
1: Hai, questo è un momento speciale, è sviare con colleghi loro, è un momento per... Serio è in la natura, è la quietezza, è la natura, dis lung sul nord, blers moschins e belle saires, quais quel tempo.
0: C'hai fanira del content? Contentezza?
1: Contentezza, flotta compagnia, musica, bels moments in buona compagnia, quais ad una positiva.
0: Natura?
1: Natura is per mai alci in general fa bain. Natura pregia e cra in general se stessa avere un paciure della natura.
0: Questo era il profilo con Nicola Gaudenz, a Luardia Pesce dall'Engedina Bassi, la Val Müstair. El vign orde d'una famiglia da Ravarendes, ein preis magister, e di sossa da spöl 2 milidot appunto a Luardia Pesce in Engedina Bassa ed in Val Müstair. Mis nome es Roman Dobler, e vupet au Teichler, cura ce vulauet ia duna al profil sün Play RTR. Un ultim gevüsch musical a Monicola Gaudenz. El sa gevüscha Michael Jackson.
1: Quai dire un dels prims cantadurs ci plageven enorm bain, e quai halter, cor ce dire amo a scola, Cocel feva quels clips e cocel smanteva con balar quae em plageva e quels videoclips quels guardeva pareva che quae dire simplemente una persona fascinante e con ses appunto cocel dire organizzato quels videoclips cocel quae smanteva quae dire alci c'è non invlitti
0: una buona pesca e buccia la riccia
1: grazie a tutti.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

proprio dove. La saira da RTL. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktura da musica, Christa Soliva.

musica rumantscha. Minchedì e minchiura ter RTR.

0: Center RTL.
1: Als temas liegen die Stis, als con Laura Bär, benveni. La Banca Cantonala Grischuna e sia società affiliata la Banca BZ è confrontata con un plogn de plirs 100 milions francs. Il plogn stetti in connex con un prodotto di investizione che la Banca BZ ha administrato per sia clientela. E accusaderem faccia che gli istituti de finanzas ein violau lur due. Quelle pretensions refusesce la Banca Cantonala. La GKB è de Pion Vargau la soletta possessura della Banca BZ. Il Consiglio d'Amministrazione della Senadura è os complets. Scocque che la Senadura comunicasse, diventa Michel Rolla, nief president, e succede ad Andrea Fanconi, camanau il Consiglio d'Amministrazione et interim. Rolla ha manau cliniques psichiatriques a Basilea ed Argovia, a l'ovrau per Sante Suez, ad Eestaus e la direzione del Spital Cantonal Basilea Tiara. La Senadura è la nuova istituzione de dret public che è responsabile per il provvedimento de sanadat e l'ingedinaulta. Il Canton Grischun organizzesse quoion il dies d'azione contro la violenza a casa. Il focus stetti la violenza digitale, comunicasse il Canton. I mondi d'interauter per molestas permanentes, stalking, ni contenzi intims, autentics ni generai con l'intelligenza artificiale. Il dies d'azione contro violenza a casa anliug dils 21 de novembre toc ils 10 de dezember. Il Surveggio d'Information Schweizer, NDB, datus tutina investa el dossier del Nazi Josef Mengele. Sin base din recurs che un pendenz til Tribunal Administrativ Federal, il NDB re-evaluau la situazione ad et investa con certes condizions. Quelles sen necessarias cunque che il dossier contenga una dina informazions protegides. Tocca nos vevil NDB adina refusau l'investa. Den Reports der Medien ein Historiker, den Tom Fatsch Rekurs, per eruische la Schweizer, weisch au mit Scha Mengele. Josef Mengele ist ein Kunnenschensch Gott Todesengel von Auschwitz, per via de ses Experiments medizinals, grudeuvels, kunkerstions. Quasi stau de mir wart, je divigilon im bien divertiment kun ihres Programm.
0: La Saira ta RTR. Un sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

RTR. Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, Suril Hit, Finter la scovrida. Uscivaria, scola vita.

Cuors dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas scha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton empermes senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

L'angel da la saira, da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas luminas ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lüna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lüna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.